0: Free Radio, Free Music.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno vai bene così come sei. Tu che cercavi comprensione, sai, comprensione, sai.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music, sempre con te.

0: Radio Onda Libera. Free Radio.
1: Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Renault Car Service. Quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 180. A Colleferro, via Casilina, chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini, chilometro 5 e 600.
4: Da Autoricambi Belli troverai tutto per la tua auto o moto: pezzi di ricambio, attrezzature per officina, abbigliamento antinfortunistico, pulizia e manutenzione. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, numero 7C. Per info WhatsApp 345 21 22 420.
5: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesareo. Competenza e professionalità al servizio del cliente. Potrai effettuare analisi, tamponi, ECG, Holter

0: insieme a te. www.farmaciagenovese.it.
1: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
2: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Trova la filiale Banca Centro Lazio più vicina a te, incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. Banca Centro Lazio, ovunque intorno a te. Nel Lazio, www.bancacentrolazio.net.
3: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19, aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
4: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la federazione dei trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
5: Plurimarche Auto Croce è il top del settore nella vendita di auto nuove e usate a chilometri zero. Tutto a tua disposizione per un'ottima scelta di qualità e a prezzi convenienti. Per la tua auto, scegli Plurimarche Auto Croce e inoltre ricarica aria condizionata, tagliandi in garanzia e un'officina sempre a disposizione. Lo trovi a Palestrina al numero 57 di via Pio XII. Plurimarche Auto Croce. Qualità e prezzo.
6: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
7: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
8: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio. Sabato pomeriggio riposo settimanale.
9: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa l'edicola, scoop e fortuna, ti aspettano.
8: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
10: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente, 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni, soccorso stradale Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina. Telefono 06 95 37 314.
11: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, la tua salute è la nostra priorità. Per il mese di maggio effettua la tua visita allergologica con prick test per inalanti e alimenti, usufruendo dello sconto del 25%. La promozione è a cura della dottoressa Cusano, medico specialista in allergologia e immunologia. Chiama ora al numero 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria, Palestina. Accesso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
12: Da Agrilandia trovi alimenti per animali di qualità. Giardinaggio, ferramenta, casalinghi, pellet, legna da ardere. Da Agrilandia prestiamo grande attenzione al prezzo. Il più vantaggioso e particolarmente scontato per gli ascoltatori di Radio Onda Libera. Agrilandia, un mondo tutto tuo. Via Pedemontana 48, Palestrina. Seguici su Facebook.
13: Onda Libera. Sei su Onda Libera. Free Radio.
14: Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Al Fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il Fornaio Bakery ad Olevano Romano, Piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori sconto del 15%.
2: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 180. A Colleferro, via Casilina, chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini, chilometro 5 e 600.
5: Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e

0: 1100, Lancia Y anche con motori ibrid e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupi Cuti Auto.
1: Lupi Cuti Auto.
0: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
2: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo. Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, Corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
3: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
4: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
5: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
3: La spesa intelligente.
6: Galesso Arredamenti, soggiorni e camere della Divina Nice, cucine filmate Creo e Lube, camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
7: Galesso Arredamenti.
6: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
8: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
9: La tua auto è sempre con te, riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali.

0: c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
1: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
2: Ascolta, la gioielleria c'è?
1: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è, ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
3: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
1: Centro commerciale La Noce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
4: Per una cucina dinamica ed equilibrata che garantisca la qualità e l'affidabilità di un prodotto 100% made in Italy e l'originalità di progetti sviluppati da architetti internazionali, potete venire a Palestrina, via Prenestina Nuova 307/A27 all'IPD, o chiamarci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento.
5: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 20 01.
6: La farmacia Iplatani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni, con orario continuato 9:20.
7: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
8: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano, in via Napoli 142A, a Velletri, in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
9: Evea raddoppia! Oltre il bar di San Cesario, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5, pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti. Pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera. Tutti i venerdì, serata karaoke. Onda Libera.
10: Onda Libera. Free Radio. Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: mondo. La sfida è ancora aperta al palio per il palio di MA Supermercati. Fai vincere la tua contrada. Fai la spesa da MA Supermercati di Artena. In via Valmontone 2. Registra la tua contrada in negozio e scala la classifica. Hai tempo fino al 30 giugno. Chi vincerà la sfida del palio per il palio?
1: MA Supermercati. Amici tutti i giorni.
2: Ricordate, 6x6 fa sempre 36. Esatto. È il nuovo Bar 36. In

0: Fagioli 29, 6x6, 36. Qui i conti torneranno sempre.
1: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
2: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
3: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
4: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulce e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare i sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi, per stare sereni domani.
5: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
6: La spesa buona, veloce e di qualità la fate solo presso l'Alimentari Bazoffi. Vieni a degustare i famosi panini giganti preparati direttamente da Michelina e dal suo staff e amati dai lavoratori. Tutte le altre gustosità che troverai nei tre punti vendita: a San Cesareo in via Casilina 138, Zagarolo in corso Vittorio Emanuele 33 e Borgo San Martino 134.
7: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo, verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66, per info 06 952 55 96.
8: Il centro odontoiatrico Tantari è la risposta sicura al vostro bisogno di cure dentali. I clinici del centro vi aiuteranno a risolvere ogni vostro problema e superare le vostre paure. Un ampio ed evoluto ambulatorio, esami RX, tac dentale in sede ed ampio parcheggio. Vi attendiamo presso lo storico Palazzo Morandi in corso Garibaldi 22 a Colleferro, per info 06 97 01 084.
6: Ehi, lo sai che adesso al Camaleonte di Palestrina puoi spedire e ritirare tutte le tue vendite e acquisti online? Sì, perché sono centro di spedizione e deposito per Amazon, UPS, Poste Italiane, Impost, BRT e GLS. E poi non dimenticare che puoi effettuare ricariche, pagamenti, servizi bancari con Money e spedire velocemente raccomandate e lettere in collaborazione con Poste Italiane. Solo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 46.
9: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a Palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari. Dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, costumi da bagno e calze Homsa e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
10: Fisioterapia Somatos è leader del trattamento manuale come linfodrenaggio, kinesiterapia, osteopatia, macchinari di ultima generazione come la crioterapia ultrasuoni, onde d'urto radiali e teca. A vostra disposizione anche psicoterapia e nutrizionista. Chiamaci allo 06 95 76 082. Siamo a Zagarolo, Viale Ungheria 116. Somatos, da 30 anni, i vostri fisioterapisti di fiducia.
11: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super Canalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone Rai, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
12: Per la nostra sicurezza e quella della nostra auto, i pneumatici diventano un fattore imprescindibile. Fai anche tu un pit stop da Clemente Gomme. Pneumatici di tutte le marche, Convergenza, Equilibratura, Rettifica Cerchi. Clemente Gomme si trova a Palestrina in via Prenestina Nuova 86, zona Torresina. Per info 06 95 27 08 56.
13: Il 28 maggio da Pewex accendiamo il risparmio. Scopri le super offerte dedicate alla cura quotidiana. Dove Deo Spray Advanced Care del Vive Shampoo e Balsamo vari formati e profumazioni, tutto a soli 2,49 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
14: Onda Libera.

0: Onda Libera.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica, 180. A Colleferro, via Casilina, chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini, chilometro 5 e 600.
4: È tornato lo storico bar, pasticceria, gelateria Oscar, tutto fatto dai maestri pasticceri, cornetteria, crostate, pastarelle, gelati e su ordinazione torte di tutte le dimensioni. A pranzo primi, secondi e contorni a partire da 8 euro. Ogni giorno un nuovo menù, in serata cocktail e aperitivi con taglieri. Ti aspettiamo al bar Oscar a Palestrina, centro storico, largo Pompeo Bernardini, sempre aperti, orario continuato 6:21.
5: Hai un problema al tuo grande elettrodomestico? No, non dovrai comprarne uno nuovo. Basta chiamare Lucarelli Service. Forno, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, frigo. Nulla li spaventa. Visita il sito lucarelliservice.it o chiama allo 06 97 65 23 45. Assistenza ufficiale Haier, De'Longhi, Master Kitchen, Liber, Acai.
6: Centro Gomme Marche. Trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati, oltre a ricarica aria condizionata, tagliandi, cambio pastiglie e se volete anche noleggio auto e furgoni. Centro Gomme Marche e a San Cesareo in via dell'Enopollio 31. Per info 06 59 87 24 14.
3: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 40.

0: 49 euro.
1: Da Euro Bufalina di Antonino Calabrò trovi tutti i giorni prodotti d'eccellenza da tutta Italia, come salumi, formaggi e pasticceria. Tra le nostre perle, pasta Senatore Cappelli, mozzarella di bufala e parmigiano reggiano di vacche rosse, prosciutto Patanegra, cinta senese e maiale tranquillo. Vini pregiati, bianchi e rossi, come Brunello di Montalcino, Schiena d'Asino e Tignarello. Tutto questo e molto altro da Euro Bufalina a San Cesareo, via Maremmana Terza, 23C.
2: Elettromeccanica GM, fornitura, riparazione e montaggio di pompe sommerse monoblocco, avvolgimento.

0: Elettromeccanica GM a Palestrina in via Pedemontana 143. Telefono e fax 06 95 36 931.
1: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
2: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro, bevande incluse.
1: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple, nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
3: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
4: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni autunno-inverno. Studi medici Salus Genovese a San Cesareo e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te.
5: www.studiomedicosalus.it.
6: Da Luigi Vitelli troverai ogni giorno prodotti fatti al momento nel nostro laboratorio, da mangiare in loco o da asporto. Panificio, pasticceria, pizzeria, pasta fatta a mano, bar, tavola calda, zona aperitivi e angolo alimentare. Ci trovi a Gallicano in via Aldo Moro 85, sempre aperti anche la domenica. Per info, contatti e ordini seguici sulle nostre pagine social Panificio Pasticceria Luigi Vitelli.
7: Tempo di cambio stagione? Scegli la convenienza di Smart Laundry. Fino al 21 giugno porta i tuoi piumoni, maglioni e capispalla. Sul terzo capo ricevi subito lo sconto del 50%. Più pulito, meno fatica e tutta la cura che i tuoi capi meritano. Smart Laundry, il top del pulito a metà prezzo. Sul terzo capo ti aspettiamo. Smart Laundry ti aspetta a Palestrina, San Cesario e Roma quartiere Copedè. Scopri di più su smart-laundry.it o chiamalo 06 39 36 73 30.
1: Onda Libera. Radio Onda Libera. Free Radio.
8: Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Ore 6 del mattino. Il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto, da golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo. Golosità. Hai un evento speciale? Creiamo la tua torta su misura, bella da vedere e impossibile da dimenticare. E per le tue feste affidati al nostro servizio catering. Portiamo la qualità di golosità direttamente da te. Siamo alla Bico, in via Leonardo da Vinci 39. Golosità.
2: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile. Ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
3: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
4: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
5: Pronti a caricare le batterie? Il Party Mondo Voltage di Mirko Pizzo sta arrivando e l'energia sarà fuori controllo. Non mancare all'evento più elettrizzante dell'anno. Sabato 13 giugno, Chiosco Cesi, San Cesario. La musica di Mirko Pizzo ti aspetta, ci vediamo in pista.
6: Nuova apertura per Xaus Hair Stylist, parrucchiere per uomo e donna. 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti. Per lei, ritocco ricrescita e piega 38 euro. Piega 15 euro. Per lui, taglio uomo 15 euro. Rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social Xaus Hair Stylist. Siamo a San Cesario, in via Casilina 122.
7: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand, Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gres Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesario, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 3

0: comodo parcheggio e spazio esterno per trascorrere il tuo tempo in tranquillità e relax. Aperti dal martedì alla domenica, dalle 5 alle 23. Siamo a Palestrina in via Casilina, chilometro 33 700. Per prenotazioni 06 958 66 90.
1: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: Siamo specialisti nel regalare e consegnare emozioni con i fiori. Effettuiamo il servizio Interflora. Ci troviamo a Zagarolo in via della Servicola 2. Oppure puoi acquistare sul nostro store online gabioshop.it. Per tutte le info e preventivi seguici sui nostri canali social. Service Car hanno anche il soccorso stradale e le vetture a noleggio. Sono il top dei professionisti per tutti i servizi sulla tua macchina. Officina meccanica, carrozzeria, gommista, impianti metano e GPL di tutte le marche, ganci traino, revisione auto e grande novità, revisione su cicli, tricicli e quadricicli. Service Car, bingo in un colpo. A Valmontone in via Casilina, chilometro 40 e 300. Per info 06 95 96 806.
1: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
2: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
3: Il centro ottico Mocci dispone di tutte le apparecchiature di ultima generazione per l'esame della vista, montaggio e centratura lenti multifocali. Inoltre il centro ottico Mocci è centro specialista lenti Zeiss e troverai tutti i migliori marchi di montature sole e vista. Lo trovi a Palestrina in via Don Minzoni 1 con parcheggio privato. Telefono 06 95 35 277.
4: Autodemolizioni Bucci ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff, e grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081 oppure autodemolizionibucci.com.
5: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesare. Telefono 06 95 70 312.
6: Grandi offerte: maialino 12,99 euro al chilo, coppie cosce di pollo 5,99 euro al chilo, fettine scelte di vitellone 13,99 euro al chilo, bistecca fracosta di vitella 11,99 euro al chilo.
7: Danny Barber Shop si fa sempre più grande, nuovo locale totalmente rinnovato, 4 postazioni di taglio, nuovo barber specializzato in rasature e barbe ed in più angolo cosmetica e cura per il corpo. Siamo a Palestrina in via Santa Maria 27. Tutto questo e molto altro che arriverà sarà sempre solo per gli amici di Danny Barber Shop. Au revoir.
8: Onda libera, onda libera. Free Radio, Free Music.

Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Da Gema Clinic scopri i benefici della carbossiterapia, il trattamento medico che migliora la circolazione, ossigena i tessuti e stimola la produzione di collagene, ottima per chi soffre di ritenzione idrica. Gema Clinic ha scelto carbossiterapia italiana, i device primi al mondo con un software brevettato. Puoi fidarti. Poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. Gema Clinic a San Cesario in via Proust 1. GemaClinic.it. Salute, benessere e bellezza.
2: Hai un'azienda e passi più tempo inserendo dati invece di far crescere il tuo business? Innovation Lab realizza soluzioni gestionali su misura e automatizza le attività per risparmiare tempo e ridurre i costi. Richiedi una consulenza gratuita allo 06 56 56 98 86 o vai su innovationlab.it, il partner tecnologico per far crescere la tua azienda.
3: Da Auto Olmata troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2.000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Olmata è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
4: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
5: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino. Il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, Gelato al Vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati, in via dei Quintili, 24. Seguici sulle nostre pagine social.
6: Minimi e Palestrina è la tua boutique, la città storico prenestino, tutto l'abbigliamento per i vostri piccoli da 0 mesi fino a 16 anni. Tra i nostri brand Tuk Tuk, Boboli, Paciotti, Lalalù, Amaya, Minimea, Palestrina e Corso Garibaldi 33. Acquista delle nostre pagine social. Spediamo in tutta Italia.
7: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili. Potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501. Goldmax. Da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante, al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesario, in via Filippo Corridoni 122.
8: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte, che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
9: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
10: Devi andare in officina.
9: Quale officina?
10: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4. Aperti tutti i giorni.
11: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di quattro ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout 24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
12: Max e Joe Barbershop è lo stile unico degli anni 50, arredato in stile classico. Trattamento accurato di acconciature, rasature, barba e baffi. Per info 338-54-88745 o 06 6813-6095. Max e Joe Barbershop. Minimi dettagli che fanno la differenza.
4: Siamo a Palestrina, in via Pedemontana e in via Nicia. A Roma, località Piazza di Spagna e Campo dei Fiori. E a Cave, in via Cavour 33.
13: Forno Maggi & Co. Il panettiere Simone Maggi tutti i giorni vi farà trovare diversi tipi di pane con farina integrale, di segale, farro e riso venere. E poi ancora pizza e le nostre inimitabili pizzette tonde rosse. Anche biscotteria, dolci secchi, sempre aperti dalle 7.30 14 e 16.19. Chiuso la domenica. Siamo a Palestrina in viale Pio XII numero 55.
0: La New World Gym ha rimodernato i suoi ambienti per darvi un servizio eccellente. Alla New World Gym troverete un total machine a carico libero, una sala cross cage che vi farà rimanere a bocca aperta, con tanti attrezzi di cardio cross per un allenamento sempre più strong. Ricorda, New World Gym. Seguici sulle nostre pagine social.
14: Basteranno 2 chili di fettuccine per oggi? Se li prendi da pasta all'uovo d'arcini, sicuramente non avanzano. Io ho provato i ravioli ricotta e spinaci. Dopo il secondo piatto ne volevo ancora. Per domenica ordino lasagne già pronte solo da infornare. E giovedì, come tradizione, gnocchi. Pasta all'uovo d'arcini è a Cave, in viale Pio XII 51. E Palestrina, in via Prenestina Nuova 12. Seguici sui social.
15: My Deli! E voi quale preferite? My Deli Restaurant, locale unico nel suo genere, sale armoniose, ristorazioni gourmet e pizzeria con forno a legna. Una vera istituzione. My Deli Caffè, bistrò, caffetteria, ideale dalla colazione al pranzo, fino agli aperitivi. Aperti anche la domenica mattina, divenuto un punto di riferimento quotidiano.
16: Onda Libera.

0: Radio.
1: Free Music.
0: Onda Libera.
2: Radio Onda Libera. La radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera. Free Radio. Free Music. Sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 180. A Colleferro, via Casilina, chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini, chilometro 5 e 600.
4: È tempo di lavori alla tua casa, ma non sai dove cominciare o chi contattare? La prima mossa è chiamare Claudio Marchetti. Risolve pratiche burocratiche in contatto con ditte edilizie, a ogni tipo di materiale per costruire o ristrutturare il tuo immobile. Credici, non è mai stato così facile. Scrivi a info@claudiomarchetti.com o WhatsApp 393 85 72 290. Claudio Marchetti, consideralo già fatto.
5: Hai un problema legale e vuoi risposte chiare, tempi certi, strategia concreta? Studio MC è al tuo fianco. Diritto immobiliare, civile e bancario, famiglie e successioni, tributario, lavoro e tutela penale. StudioMC.it, la tua tutela, prima di tutto. Contattaci per una prima consulenza gratuita.
6: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe, più potatore, più prolunga.
7: Per primo piatto domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code soriche. Chiedo consiglio a Serenella, tanto la sua pasta a mano è sempre fresca e non mi delude mai, con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica numero 1.
8: Constant Park, aperti a pranzo dal martedì alla domenica, la sera a partire dal giovedì, così come il nostro punto vendita di carni fresche. Porchetta, salumi, formaggi e panificio. Lunedì riposo settimanale. Constant Park e a Palestrina in via Quadrelle 61. Per prenotazioni 06 953 64 14.
9: Galesso Arredamenti. Soggiorni e camere della Divina Nice. Cucine firmate Creo e Lube. Camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
10: Galesso Arredamenti.
9: Aperti dal lunedì al sabato 9:13 16:20. Info 06 97 30 41 31.
11: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremma 23B a San Cesario.
3: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione Impost e GLS.
12: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, Ivilli e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8:30-14. Per info 06 95 31 20 01.
13: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio. Addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità della casetta dei fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte cimitero comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
14: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni autunno-inverno. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te. www.salus.genovese.it
0: www.studiomedicosalus.it.
15: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
16: Siamo aperti tutte le sere a cena, il sabato e la domenica anche a pranzo.
17: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano, in via Napoli 142A, a Velletri, in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
18: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19, aperti dal lunedì al sabato. Chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
19: Elettromeccanica GM. Fornitura, riparazione e montaggio di pompe sommerse monoblocco, avvolgimento motori elettrici, utensili elettrici, autoclavi, quadri elettrici, piccoli movimenti terra, adeguamento fosse biologiche e grande novità, impianti fitodepurazione. Elettromeccanica GM a Palestrina, in via Pedemontana 143. Telefono e fax 06 95 36 931.
20: Onda Libera. Radio Onda Libera. Free Radio.
21: Free Music.

0: Radio. Free Music. Onda Libera.
1: Su Onda Libera le canzoni più belle non si fermano mai. Non si fermano mai. I grandi successi italiani. I più grandi successi internazionali. Onda Libera. Free Radio. Free Music.

0: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.
1: Onda Libera. La senti? La vedi? Clicca su www.ondalibera.it, accendi la webcam e guarda cosa succede nei nostri studi. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

fermatevi che siete tanti! Buongiorno! Buona domenica, ben sintonizzati su Radio Onda Libera! La gracchiante voce di Paolo Filippi vi accompagnerà sino alle ore 13. Ma io dico, ma invece sta ascoltatore, invece di spegnere la radio, andasse al mare, devono sta soffrire a sentite.

Grazie Coscienza per il buongiorno, grazie. Oh, siamo a fine di maggio quasi, Sta arrivando Natale, voi direte esagerato, mo vedete fare un po' di gioco. E auguri di buon Natale! Per i vostri messaggini per Domenica Radio 333-222-7992 WhatsApp. Io invece ti manderei a te a zappa. Oh, ma che te sei svegliato che te rode il culo, fammi capire, stamattina proprio, Come sempre aspettate il vostro turno perché siete tantissimi e alle 9.30 come al solito se scaterate il putiferio, quindi con calma aspettate il vostro turno. Ho caricato le canzoni fin qui che sono arrivate. Ah va, se te sbrighi famo prima, Ci sono 4 compleanni di cantanti da annunciare per far loro gli auguri. E ringrazio un nostro carissimo ascoltatore Luigi che ha scelto per fargli ascoltare un grande autore, non so come definirlo. Ha detto: Paolo, scegli te le canzoni del grande John Lennon.

Ma mo te taglio la lingua, dai, eh! Oh, sta calmino, e dai, aspetta, no, fammi finire, mi vuoi far respirare? Fammi respirare, fammi respirare. Bene, allora, iniziamo per fare gli auguri, come sempre, a uno di questi quattro cantanti che in settimana hanno compiuto gli anni. Cominciamo con un cantautore toscano. Negli anni 80-90 andava alla grande, poi si è fermato e mi dispiace perché meritava. Si tratta di Paolo Vallesi. Una delle più belle canzoni che ha scritto è stata La forza della vita, ve la ricordate? Poi ha scritto quest'altra che vi faccio ascoltare, augurando a lui buon compleanno. Paolo Vallesi e la sua Sempre.

Vallesi con Sempre. Auguri Paoletto. Libera. Prima di iniziare le vostre tantissime richieste, fatevi ringraziare una nostra fedelissima ascoltatrice, un po' freddina perché messaggia poco, però è sempre incollata su Radio Onda Libera, per il gentile pensiero che ha avuto nei miei riguardi. Margherita, grazie per il tuo gesto che hai mi hai fatto commuovere, guarda, veramente ti ringrazio e ti abbraccio, ecco. Cerca di essere un po' più tiepida, oltre che ascoltare Sempre, è incollata Radio Onda Libera, guai chi gliela tocca. Però ogni tanto fate sentire. Grazie cara, un abbraccio, grazie ancora per la tua gentilezza, sappiamo il perché. Ok, allora veniamo alla prima richiesta. 9:30 puntuali, dove sta? Eccola qua. Buongiorno Paolo, vorrei dedicare a Stefano la canzone dei Supertramp, Goodbye Stranger. Grazie, buona domenica, Marinella, scusami, da Paliano. Sei unico Paolo, sì. Papà, scusa, io non vorrei intromettere. Ecco, state zitto. No, te dico, cioè, ma quanto ti costa far bonifico a queste persone che ti dicono che sei simpatico, sei unico, cioè, ma quanti soldi gli dai a fine mese? Tanti, guarda, sto sotto un banca, proprio, vabbè. Allora, Supertramp, Goodbye Stranger.

Super Tramp, Goodbye Stranger. Ah, ma guarda un po', oddio, guarda. Ne stanno arrivando un macello dei messaggi. Raga, io capisco che sono le 10 e 14. Io carico le vostre canzoni, però spero di accontentare il più possibile di persone, come sempre. Ma datevi una carma, cioè. Che va? No, dico sono tante. Siete tanti e grazie. Oh, dunque, ciao figo, eccola. Mi fai ascoltare Incoscienti Giovani di Achille Lauro? Un bacione grande, ci dobbiamo organizzare per una pizza, Giuliana. Ah, va, io te ne darei tante di pizze in faccia. Giulia, a me lo sai, fa piacere rincontrare te, Franco, eccetera, eccetera. Sai che, vabbè, è inutile che. Vabbè, sì, ci.

spero di ripiamme presto, dai. Che ti ringrazio comunque, un abbraccio grande grande. C'ho due Achille Lauro, mi pare, perché l'ho caricata pure un'altra. Tra un po' arriverà, tra un po', insomma, un bel po'. Qual è? Eccola qua. Allora, no, perché c'ho... Achille Lauro, cioè Innocenti Giovani.

Achille Lauro con Incoscienti Giovani. Paolo, dimmi, cosce, dimmi, non mi fa perdere tempo. Ti stavo suggerendo oggi, visto che sono tantissimi, non parla, manda solo musica. Sì, e che dico, che me l'ha richiesta, che ne so, San Francesco Assisi, la canzone, almeno quello fa modi. Però vorrei rispondere a Cesare di San Vito Romano, che mi ha mandato la foto, una foto che sa, che mi dice: buongiorno direttore, sto preparando l'orto. Infatti ha mandato le piantine, appena il raccolto sarà pronto vi potrò vendere qualcosa. Cesare, quando ci avrai i pomodori in insalata, le zucchine, i peperoni, quello che hai piantato, passi in radio e ci regali qualcosa. No che te la compriamo, va bene? Che sia chiaro, devi bussacchi i piedi e quando aprimo c'è dei 3 cassette di pomodori, 3 cassette di zucchine, un omaggio da Cesare da Paglia, da San Vito Romano. Grazie caro. Bene, andiamo avanti. Buongiorno Paolo, sono Guglielmo di Colleferro, è la prima volta che scrivo ma vi ascolto sempre, grazie ascoltatore freddo, ti auguro una buona domenica e vorrei ascoltare il carrozzone di Renato Zero. Grazie e buon proseguimento di giornata. Ma grazie a te di aver messaggiato, Renatino, il carrozzone.

Stato zero con il carrozzone. Con due Z, ma perché ho detto carrozzone? Ho detto carrozzone con due. Ah, scusa, stamattina sono un po' sordo. No, sei sempre sordo. Ecco, anzi, fai finta di non sentire. Vabbè, te cazzare. No, non è che mi sto cavolando, però fai sempre finta di non sentire quello che ti dico. Ah, va, dai, che è tardi. E vabbè, dai, su. Ah, non esageriamo. Ok, allora, buona domenica Paolo e buonissima trasmissione. Sole, sole, sole, e guarda che sole, che sortito nanni. Coscia, per favore, per favore. Caro Paolo, mi fai ascoltare Alessandra Amoroso con Sul ciglio senza far rumore. Grazie Paolo, un abbraccione da Giorgia. Alessandra Amoroso, Sul ciglio senza far rumore. Io saprei chi buttai dal ciglio, però vabbè, stiamo se zitti.

0: Tommy.
1: Amoroso! Sul ciglio senza far... Ma te sta torta... Te sta storzando, ma c'è manca solo che questo. Senza far rumore, ecco. Oh. Allora, primo brano, e voglio accontentare il nostro affezionato ascoltatore Luigi, che mi ha messaggiato.

un po' di tempo fa dicendo che a mio piacimento gli faccio ascoltare quattro brani del grande John Lennon. È inutile che dire, cioè, chi era John Lennon, insomma, un'icona della musica mondiale, insomma, i Beatles sono stati quelli che sono stati. E a proposito, vi faccio ascoltare una delle prime canzoni che ha cantato e scritto il grande John Lennon quando era coi Beatles. Durano poco, all'epoca duravano 2 minuti le canzoni, ma anche oggi, quelle di oggi, non superano i 2 minuti e 50 secondi, ma all'epoca proprio 2 minuti proprio era esagerato, esagerato. Allora, mi emoziono a sentire John Lennon, raga, vabbè, sarà che lo sapete, no, che io sono, è il mio gruppo preferito, quindi vabbè. Allora, ho scelto 4 brani, Luigi, spero ti piacciono, strada facendo. Beatles, alias John Lennon, e la loro Help!

0: Help! Beatles, John Lennon. Cominciamo a parlare delle nostre amiche aziende, quelle che sponsorizzano Domenica Radio. E se comincia come il solito, c'entro come 2000.
1: Mica t'offendi se te doder tu. Te ci hanno mai mannato

0: tu che fai? Non vengi?
1: Chi è? Oh, ecco, ben vengo, per forza.
2: Tutti a quel paese, andiamoci, andiamoci, che più seme meglio stiamo. Affittiamo tre pullman e andiamo tutti a quel paese. Vai, e tanto prima o poi ci mannano. Io c'ho l'abbonamento. Allora, ragazzi.

Centrogomme 2000, ma io sto qua a difendere Centrogomme 2000 solo per guardate, mi dovete credere, solo per ringraziare, quindi sarò breve, i tanti ascoltatori che stanno andando al Centrogomme 2000 per cambiare i pneumatici. Beh, quando uno dice che c'è un'azienda in radio che basta andare lì e dire guardi che io ascolto Radio Onda Libera, prima che vi domandano che gli serve, vi dicono lei c'ha lo sconto, come possiamo servirla? Beh, veramente dovrei cambiare una gomma, due gomme, quattro gomme, eccetera. Ecco, bene, vi monterò le gomme, eccetera eccetera. Come vuol pagare? Cash, bancomat, ecco, è là. Beh, voglio pagare, però insomma aspetti, lei c'ha diritto di pagarle, visto che è un ascoltatore della radio, in tre rate mensili senza interessi. Cioè, raga, oh, ma mica tutti lo fanno, non ve fanno scese, non pagate. Il Centrogomme 2000 è diverso dagli altri. Beh, dice, oh, già c'hai lo sconto perché ascolti Radio Onda Libera. Puoi usufruire di tre rate mensili senza che te chiedemo un centesimo di interessi. E che volete di più? Bene. Ma ho finito, Ho finito. Cioè, meglio di così se può. Dov'è il Centrogomme 2000? Oltre a fare revisioni, oltre a fare oltre a servirvi con i, di solito i commissi hanno i guanti tutti un po' sporchi, no? loro vi trattano con i guanti bianchi. Via della Muracciola, località Torresina, a Palestrina, Centrogomme 2000. E come non ringraziare, oh, a me mi commuovete, no? Perché quando vado a trovare le nostre amiche aziende, il direttore di una radio deve fare le public relations, quindi si deve far giro di tutte la cena in un botto, e io la mattina vado a trovare le nostre amiche aziende, serve qualcosa, dove deve fare questo, facciamo, cioè, ecco, non è soltanto io te do e tu mi paghi. Con le nostre amiche aziende poi si, come si dice, si fa amicizia con i titolari delle aziende, ma anche con chi ci lavora. E anche qui ringrazio la carrozzeria Lombardi di Palestrina in via Prenestina Nuova 265, che non è la solita carrozzeria come ce ne sono tantissime, e te più! Vi prendono la macchina, se avete tamponato la macchina non può venire, può andare in officina, eccetera eccetera, vengono a casa vostra, la prendono, la portano in carrozzeria, non appena finita, se non potete andare a ritirarla, ve la riportano loro a casa. Ecco, intanto, e vabbè, non solo, sostituiscono anche e riparano i cristalli della vostra, cioè i vetri della vostra popò. Garanzia scritta che poche aziende fanno, vi mettono nero su bianco per il lavoro che hanno svolto, siete garantiti. Oh, garanzia scritta, 36 mesi sulle riparazioni, 36 mesi. Effettuano anche il soccorso stradale, cioè vi offrono il caffè se andate là, dite Radio Onda Libera e ci avete lo sconto, vedo il numero, così magari se vi trovate in mezzo alla strada avete in, cioè io mi auguro mai, ma se avete tamponato, la macchina non può camminare, eccetera, eccetera, li chiamate, vengono. 06
953-73-14. Ve lo ripeto, 953-73-14. Quando dico che c'avevo un'azienda coi coglioni, non sbaglio mai, non sbaglio mai. Ritorniamo alle vostre richieste, 333-222-7992. Buongiorno Paolo, sono Nino. Ehi, quanti maschietti pure stamattina. Mi piacerebbe ascoltare un grande successo del passato. Gli America, me coglioni. Gli America con You Can Do Magic. Grazie Paolo, siete una radio che siete una radio che ascolto tantissime ore durante il giorno. Grazie. Grazie. E beh, per questo abbiamo 113.000 ascoltatori. E beh, insomma, dai. America, you can do magic.

Ska con You Can Do Magic. Eccolo il secondo Achille Lauro, vediamo un po'. Dostai, eccole, beccata. Ciao Paolo, buongiorno e buona domenica a tutti. Bellissima giornata di sole e meno male. Ti ascoltiamo con affetto. Vorrei ascoltare Achille Lauro con Amor. Tiziana di Aragni. Achille Lauro, poi salutiamo Stefano che è arrivato, se sta a preparare. Tutto sbracciato, fa caldo, lo so. Achille Lauro, Amor.

0: Amor, Achille Lauro, ciao Stefano.
1: Buongiorno Paolo.
0: Buongiorno, tutto sbracciatello.
1: Fa pure 28 gradi stamattina.
0: Sì, fa caldo,
1: hai ragione. Come mai tu ancora non sei a maniche corte invece?
0: Perché...
1: Spiegamelo.
0: Non te lo dico, dai.
1: Non mi dire che hai freddo.
0: No, freddo no.
1: Non mi dire. Allora.
0: Devo un po' riparare, diciamo.
1: Ti devi un po' riparare.
0: Però,
1: quando vai in barca, però ti metti sbracciato.
0: Ma certo, bermuda e.
1: Mocassino da barca, no? Quando hai tutto la il cappellino da marinaio, ti metti.
0: Io c'ho lo yacht, lo sai, no?
1: Lo so, io non volevo. Io l'ho chiamata barca per non fare. Perché poi lo sai, tutti i nostri ascoltatori adesso dicono: allora lo vedi, è vero quello che si dice, che il direttore della radio è pieno di soldi. Lo vedi che c'è la barca, è bene al sole. Lo vedi, va.
0: E io sono affezionata a Orietta Berti.
1: Finché la barca va.
0: Appunto.
1: Ah, ok, ok.
0: Beh, oggi ultima giornata di campionato.
1: Sì, infatti. Sono un po' triste perché a me poi la domenica senza campionato non è che.
0: Dai, che poi.
1: Passano in fretta, due mesi e mezzo, da metà agosto già riparte il campionato. Quindi, però.
0: Però ti sentiranno il sabato.
1: Il sabato stiamo organizzando per il sabato, anche perché qui aumentano i nostri sponsor. Paolo, ci sono tanti rientri.
0: Mamma mia.
1: E allora abbiamo deciso di fare questo taglio anche per il sabato pomeriggio, prima della tua trasmissione. Di modo così che possiamo dividerci i nostri inserzionisti e nominarli tutti il più possibile e accontentare tutti, perché qua è difficile accontentare.
0: Ne stanno entrati tantissimi, sì, proprio, sì. Come sponsor. Vabbè, a noi fa piacere.
1: A noi fa piacere, però giustamente dobbiamo lavorare e organizzarci per dare un servizio eccellente.
0: Bravo.
1: Ecco, ecco. Quello che interessa poi è questo alla fine.
0: E come no? Allora, socio, buongiorno.
1: Ah, il socio, buongiorno al socio.
0: Stamattina sono andato al lavoro.
1: Vedi, lavora pure la domenica.
0: Dai, è buciardo. Come al solito, non ci credi. E infatti, te lo sto a dire, cioè, non ci credo manco se vede la foto. Che stai sulla scrivania a dormire.
1: Ma non è vero, ma io lo so che Roberto lavora tutta la settimana e anche la domenica, ricordiamo, a volte anche la domenica come noi.
0: Sì. Sì, vabbè, tu credici. Allora, un saluto a te Sabina, allo staff, un abbraccio grande alla mia famiglia e un saluto al mio amico Patrizio di Artena. Dimenticavo anche al grande Stefano.
1: Vedi, perché gli dico che lavoro, ecco perché.
0: Tesaruffiana.
1: Ciao Roberto, buona domenica.
0: Con il brano di Vasco Rossi, Immagini. Ci vediamo questa settimana. Va bene? Quanti impegni c'ho durante la settimana?
1: Ecco, ma farai andare appresso a tutti quanti?
0: Mamma mia, ce la faccio. Ecco,
1: sta rientrando al lavoro forse.
0: Ecco, sta rientrando al lavoro, ha mandato la foto.
1: Lo vedo pure un po' accaldato, si vede che si è stancato oggi. E pa.
0: Beh, sai com'è? Facendo finta che è andato al lavoro, si è richiuso dentro la macchina.
1: Sì.
0: Sotto al sole.
1: Dici?
0: Qualche goccetta di sudore gli è uscita, ha detto fammi mandare la foto per vedere che sono accaldato.
1: No. Lavora sodo.
0: Sì, come no, sodo.
1: Ecco. Questa è la coscienza, Robè.
0: Immagini Vasco Rossi. Immagini.

0: indagini, Vasco Rossi, secondo compleanno da festeggiare, è un cantante che può piacere, lo dico subito, può piacere o meno, ma è uno che, dei cantanti che c'ha una voce che te spacca i lampadari quando canta.
1: Ah, capito. Ho dato uno non capivo di chi parlavi, ho dato una sbirciata al monitor. C'ha una voce bella squillante, è vero?
0: Madonna, guarda. Allora, lui faceva il cameriere da ragazzo.
1: Sì.
0: Poi a un certo punto ha scoperto la musica. Cominciò ad andare a scuola di musica, a scuola di canto, ha fatto addirittura l'attore, ha girato parecchi film che andavano all'epoca dei cantanti, eccetera, eccetera. Si sposò con una bellissima ragazza chiamata Romina Power, esplose con questa canzone, ma esplose proprio
1: in tutto il mondo,
0: in tutto il mondo con questa canzone. La voce è quella che è, lui è molto simpatico,
1: vero.
0: Sì, è molto simpatico, ancora adesso c'ha tante ospitate in TV. Stiamo parlando di Albano. Dai ragà, la canzone che l'ha fatto scoprire in tutto il mondo fu Nel Sole.

0: Albano con Nel Sole Est.
1: C'ha proprio una bella voce. C'ha proprio una bella voce. Ha fatto bene a fare sto cambio di carriera. Se lui faceva il cameriere, sì, è diventato cantante.
0: Paolo, la voce di Albano è uguale alla tua. Ci fa proprio tappia per culo.
1: Se stappia un po' in giro.
0: Allora,
1: non gli serve ad Albano l'audiotune là e
0: no, guarda, ma per carità, questo guarda, cioè l'autotune la usano i cosiddetti cantanti, quindi cioè che sono stonati.
1: Che sono stonati.
0: E cantano. Vabbè. Allora, parliamo delle nostre amiche aziende.
1: Vai, ti saluto un po' delle nostre amiche aziende. Allora, oggi ti porto prima da Smart Laundry, perché il tempo del cambio stagione è arrivato e la convenienza è fino al 21 di giugno. Avete ancora tempo, ragazzi, per portare i piumoni, i maglioni, i capispalla. Ricordate che sul terzo capo ricevete subito lo sconto del 50%. Più pulito, meno fatica e tutta la cura che i tuoi capi meritano. Smart Laundry è il top del pulito a metà prezzo sul terzo capo. Le offerte sono sempre valide sia per le vostre scarpe, a soli 9,90 ve le mettono come nuove, e ricordate, vi stirano e vi lavano le camicie a soli 2,50 €. È veramente una promozione straordinaria, lo trovate a Palestrina nella zona 167 in via Prenestina Nuova, e poi lo trovate anche a San Cesario e Roma. Smart Laundry. Poi ti porto nel centro storico perché voglio salutare la nostra Simona dell'abbigliamento Minime, la boutique dedicata ai più piccoli, dai 0 fino ai 16 anni, quindi ha voglia voi a vestire questi ragazzi. Tra i brand Tuk Tuk, Boboli, La Paciotti, La Lalu e Amaya. E vi ricordo che al centro storico in corso per Luigi 33 potete acquistare anche dalle pagine social. La spedizione avviene in tutta Italia, il lunedì è il giorno di riposo, il pagamento anche in 3 comode rate. E poi ci tiene a sottolineare la nostra amica Simona che i tessuti sono tutti in cotone e lino, non c'è assolutamente scarti di poliestere, perlomeno per i bambini cerchiamo di vestirli nel modo decente. E poi salutiamo il nostro amico del Forno Maggi, il nostro caro Simone, che magari è nel laboratorio dietro le quinte che ci ascolta mentre sta a impastare per domani i tanti tipi di pane, i tanti tipi di pizza. Lo troviamo noi a Palestrina e a Viale Pio XII. Gli amici di Cave lo trovano anche a Cave nel bar 6x636, dove oltre alle classiche cose del bar troverete le bontà, le pizze rotonde, le pizze in teglia del Forno Maggi, tutte le gustosità che troviamo qui a Palestrina. Prepariamoci e mettiamoci in fila quando entriamo, perché lo sappiamo che troviamo sempre un po' di caciara, quindi non fate come la coscienza di Paolo. Scusate, io sulla coscienza devo entrare, c'ho la pizza rossa prenotata, né vero niente. Se mette in fila come tutti gli altri, giusto? Ma no, perché lo sappiamo, a volte ci fa fare delle brutte figure.
0: Sempre.
1: Sempre.
0: A volte, sempre.
1: Vado a Smart Laundry, io le scarpe ne metto 3 paia invece che una e me le dovete lavare perché sono amico di Paolo. E va a Forno Maggio e non vuole fare la fila. E va da Minimè e c'ha da roba da 0 a 16 anni per pagare meno se vuole mettere le cose dei 16 anni. Dopo continuo, vediamo se anche con gli altri ci fa brutte figure. Intanto con questi già ce l'ha fatta fa.
0: Molte brutte figuracce. Torniamo alla musica. E guarda chi c'è, se.
1: Chi ci sarà? Non mi dire. Questa è proprio una canzone estiva. Ci sta proprio a pennello. La dovresti mettere tutte le domeniche da qui a settembre.
0: Se me la richiedono la metto.
1: Poi da settembre però non la devono richiedere più, perché poi ci fa la malinconia.
0: Allora, buongiorno Paolo, sono Robby da Segni. Mi fai ascoltare Acqua Azzurra, Acqua Chiara del grande Lucio Battisti. Grazie, buona domenica a te e a tutto lo staff.
1: E grazie a te, che bella canzone che hai chiesto.
0: Siete grandissimi.
1: Ma prego.
0: Grazie a te carissimo, ed eccolo qua il mio Lucio. Acqua Azzurra, Acqua Chiara.

0: acqua azzurra, acqua chiara, Lucio Battisti, grande Lucio Battisti, come dice Robby Disegni.
1: Poi il primo Lucio, questo primo Lucio proprio a me, le sue prime 10-20 canzoni hanno proprio segnato un'epoca. No, non mi aggiunge, ho detto il primo e queste prime 10-20 canzoni che erano diverse poi da quelle che sono venute dopo, pa.
0: Dopo Mogol, dici tu?
1: Sì.
0: Con Panella?
1: Sì, sì. No, là proprio Bertonfos di quello che era, da quello che era prima.
0: Ha provato a modificare la musica, forse non ha fatto in tempo. Ha provato e ci è riuscito negli anni 60. Negli anni 80 stava provando a
1: fare un nuovo, ricambio.
0: Genere di però purtroppo il male l'ha portato via e non ce l'ha fatta, però vabbè, dai. Allora buongiorno Paolo a te e a tutti voi. Sono Roberti, oggi vorrei ascoltare la canzone dei New Trolls, bella, Quella carezza della sera. Buona domenica a tutti.
1: Ciao Roberto, buona domenica a te. Anche Roberto è veramente un grande intenditore di musica.
0: Sì,
1: piace proprio.
0: Sì. Soprattutto quelle del passato.
1: Quelle del passato, della vostra generazione, della sua generazione, certo.
0: Questa canzone è dedicata ai papà che non ci sono più.
1: Ok.
0: È molto bella, molto, molto sentita. Ecco, New Trolls, Quella carezza della sera.

0: bella, bella. Quella carezza della sera, New Trolls, la voce di Nico De Palo. E noi seguiamo ad andare avanti. Buongiorno Paolo, sono Emma. Buona domenica piena di sole. E vorrei richiedere i Colors con Rolling Stones. Grazie Paolo, un abbraccio. A proposito di Rolling Stones. Sì. L'altro ieri sera,
1: sì,
0: momenti arrestano, so, è vero, stava in Italia, ha fatto una capatina in Italia,
1: okay.
0: Mick Jagger dei Rolling Stone.
1: E perché lo arrestano?
0: Perché, mo te lo spiego, non mi ricordo a che isole stava, isole, non lo so, c'era una festa,
1: sì,
0: e hanno, gli organizzatori sapevano che Mick Jagger era lì, nell'isola. Lo sono andati a cercare, gli hanno detto ci farebbe piacere se sali sul palco, e ci canti qualche, beh, a Rolling Stone, ragazzi, cioè, oh, avere come ospite a gratis Mick Jagger, è andato,
1: sì,
0: a un certo punto era quasi mezzanotte, ha cominciato a cantare pure lui, ha preso la chitarra, sì, si è messo a fare i pezzi dei Rolling insieme a me, a un certo punto sono visti i carabinieri sotto al palco con le jeep, con la cosa, con le macchine, sono saliti sopra e gli hanno detto schiamazzi notturni.
1: Ah, bene.
0: E lui non capiva, no, perché insomma ha detto what's? il presidente della Prologue è nato là, gli ha detto oh, ma questo è Mick Jagger, porca miseria, ma mica si può mettere a cantare
1: in sottofondo,
0: cioè è un Rolling Stone, e questo gliene è fregato niente, o la smette di cantare o la resta.
1: Ah, però
0: guarda,
1: quando la legge si dice che quale

0: non guarda in faccia a nessuno, però io dico pure, no? Chi è che ha fatto la denuncia ai padri carabinieri, sì, che ha detto il volume è troppo alto? Ma vi rendete conto chi state a ospitare? Cioè, è abbozzate per la sera. Cioè, non è che sta a cantare Paolo Filippi, sta a cantare Mick Jagger. Oh, e quando vi ricapita?
1: Sì.
0: Oh, e quando... Che per assistere al concerto dei Rolling che ci vanno 200 euro.
1: Ecco,
0: ma
1: ecco.
0: Santa Dio.
1: Hai ragione Paolo.
0: Ho ragione,
1: sì,
0: stavolta.
1: Sì, beh, come no, come no.
0: Dai. Vabbè, è uscito, se è andato, ha chiesto scusa.
1: Ah, certo, per lui che problema c'è? Dice, vabbè, oh, me sto zitto, se volete...
0: Se volete, cioè io mi stavo accontentando.
1: Mi stavo accontentando, infatti.
0: A gratis. A gratis, ecco. Vabbè, no, a proposito del titolo del brano, The Rolling Stone, eccoli, i Colors.

0: Stones, The Colors, secondo brano per quanto riguarda la mia scelta, per accontentare Luigi che mi ha chiesto.
1: Che fatica fa sta scelta, pa?
0: Eh?
1: Che fatica, dico, mamma fare ste scelte, immagino.
0: Mamma mia. Guarda, stamattina ho fatto ascoltare Help, una delle canzoni, sì, prime che ha scritto e cantato John Lennon. Ma è di, cioè, Stefano, stanotte ci ho dormito.
1: No, perché... ma immagino anche la settimana, ti vedevo bello preso quando dovevi scegliere queste canzoni. Perché,
0: cioè, scegliere le canzoni di John Lennon.
1: Ma poi con che criterio? 4 sì e le altre 40 no, magari. Ecco.
0: Le altre 200 no.
1: 200 no, scusa, no, 40.
0: Cioè, come si fa, però? Vabbè, ci provo e spero che alla fine Luigi rimanga contento della mia scelta. È stata molto dura, molto tosta, eh?
1: Appunto.
0: Vabbè, però questa pure, come fai a non mettere sta canzone?

0: John Lennon, Woman. Ieri sera ho visto su Canale 5 il concerto all'Arena di Verona dei Pooh.
1: Eh beh, anche lì.
0: È stato, guarda, vabbè. E hanno raccontato i Pooh che quando andarono a New York.
1: Sì.
0: Sono andati a vedere il luogo dove fu assassinato John Lennon.
1: John Lennon.
0: Ha detto, è stato un caso, proprio una cosa. Abbiamo incontrato Yoko Ono, la compagna di John Lennon. Ah. Ha detto, inaspettatamente. Ha detto, ci siamo visti in faccia e abbiamo detto, oddio, ma Yoko Ono, che facciamo? La salutiamo o non la salutiamo? Ci siamo avvicinati e abbiamo detto, signora, noi siamo un gruppo italiano. Siamo in viaggio qui a New York, siamo estimatori del suo compagno John Lennon che non c'è più. Lei si è messa a ridere, li ha abbracciati, li ha ringraziati. E tu guarda i casi della vita proprio, guarda,
1: certo.
0: Cioè uno va lì, va a visitare il luogo dove fu assassinato
1: e trova la compagna.
0: Guarda, proprio ha detto, per noi è stata una grande emozione. E incontrarla e ricordare, cioè.
1: Quindi anche i Pooh erano fan di John Lennon.
0: Ma chi è che non lo era all'epoca? Cioè. Non lo so. Io so de parte perché tu lo sai, il mio gruppo preferito, però. È John Lennon.
1: Certo.
0: È come Paul McCartney, come Ringo Starr, come George Harrison, gli Scarafaggi o i Fabi Four, come li chiamavano. Cioè erano
1: degli...
0: erano troppo, bravo, ecco. Buongiorno e buona domenica Paolo, da Paolo e Luigi di Colleferro. Mi puoi far ascoltare la canzone Poesie Clandestine di scusate, cioè vedo mette po'
1: di
0: di LDA
1: e H7.
0: H7.
1: Un saluto a tutti
0: e un saluto a Sabina. Eccole qua. Poesie clandestine.

0: Pazzie clandestine! Stefano, ce la facciamo oggi andare in Champion?
1: E me lo auguro Paolo, speriamo, vediamo un po' stasera che cosa combiniamo. Stasera ci sono tante partite.
0: Chi c'è in palio per andare?
1: Milan e Roma sono avanti e poi dietro c'è come Juventus che hanno due punti in meno, però hanno ancora la speranza di poter andarci, o male che andranno in Europa League. Quindi...
0: Ma noi c'è basta un pareggio, no?
1: Sì, potremmo anche in teoria potremmo anche perdere in base agli risultati che poi che fanno le altre, quindi è tutto da vedere. Però se vuoi stare tranquillo, vinci senza tante storie e basta.
0: Ah beh, sì, certo. No, che sembra che Allegri vada a fare pure il CT della nazionale.
1: Non si sa. È tutto da vedere.
0: Ce va a soffrire pure quest'anno il Milan.
1: Ce va a soffrire sempre. Eravamo abituati che non soffrivamo mai.
0: Pino zitta!
1: E adesso.
0: Meno male che Silvio c'è.
1: Ecco,
0: poi ritorna. Era, ogni volta che iniziava il campionato dicevamo e vinciamo pure quest'anno lo scudetto e vinciamo la Coppa dei Campioni.
1: Pure qualcosa forse portiamo a casa, ecco, magari scusiamo sempre.
0: Insomma, oddio, cioè speriamo che almeno un champion ci possa entrare. Dai.
1: Vediamo.
0: Allora, carissimo, sono Franca. Anch'io paso Franco, dico sempre le cose in faccia. È l'ascoltatrice coscia che si chiama coscia. Franca, non è perché credo che sia, non la conosco, però è sincero, tutti dovremmo essere sinceri, cazzo c'entra che pure tu sei Franco.
1: Oh.
0: Tu come ti chiami? Mi chiamo come te, se sono la coscienza tua. E allora che dici, pure io sono Franco?
1: Paolo II,
0: ecco, te fanno pure Papamo. Mi fai ascoltare Zucchero con Diavolo in me? Ecco, questo è per te.
1: Che c'hai sempre un diavoletto dentro.
0: C'hai sempre un diavolo dentro che non è che qualche volta c'hai un santo che te fa stare tranquillo. Sei sempre incazzato, sei sempre io. No, ecco. Grazie Paolo, un kiss. Zucchero, Diavolo in me.

0: diavolo in zucchero. Volevo salutare,
1: sì,
0: prima di mandare Baglioni, volevo salutare un vedete il caso, no? Non dico il cognome per la privacy, però vorrei salutare Antonio,
1: sì,

0: che abita a Genazzano, mi ha incontrato, vedete, per caso al policlinico di Tor Vergata circa una settimanella fa. Ero un po' scoglionato perché, vabbè, e mi ha detto: ma tu sei Paolo, eccetera, eccetera. Ci siamo presentati, dico sì. Cioè, io sono tuo amico di Facebook.
1: Ah!
0: Ah! Dico, piacere, insomma, ci siamo stretti la mano, eccetera, eccetera. E dovevo ritornare a Palestrina, ma
1: sì,
0: sarebbero passate delle ore. Mi ha detto: guarda Paolo, se hai la pazienza di aspettare mezz'ora ti porto io a Palestrina.
1: Ah, vedi.
0: Ah, grazie Antonio. E ci siamo messi a parlare, voleva sapere della radio.
1: Certo, immagino.
0: Vabbè, cioè, ti seguiamo sempre, cioè la seguo sempre, eccetera, eccetera, voleva sapere. Insomma, un po' mi ha fatto piacere e mi ha accompagnato a Palestrina, lo ringrazio e saluto lui, la signora e la sua signora e il suocero. Ecco, volevo
1: è fatto bene, giusto?
0: Mi sembrava giusto e doveroso.
1: E grazie per l'ascolto, quindi ad Antonio.
0: Grazie ad Antonio. Ripeto, non dico il cognome perché la privacy è privacy.
1: Avete fatto un po' di strada insieme.
0: No, proprio Roma-Palestrina.
1: Infatti, io infatti un po' di strada no, mi sono collegata alla prossima canzone, quindi
0: ecco, giusto.
1: Quindi strada facendo avete chiacchierato.
0: Abbiamo chiacchierato, allora, me l'ha richiesta Maddalena questa canzone, ecco perché
1: io riuscivo. Da qui ci vedo, perché Paolo, io da qui ci vedo bene.
0: E io no, io mi segno, quando
1: segni.
0: Scrivo, allora.
1: No, adesso ci vedi bene anche tu, bisogna dirlo, adesso ci vedi bene anche tu.
0: Beh, è migliorato un po'.
1: Hai tolto la lente, hai tolto gli occhiali, insomma. Abbiamo fatto i passi da giganti.
0: Abbiamo fatto passi, ancora c'è da fare, però siamo sulla strada giusta.
1: Sulla strada giusta.
0: Ecco, come dice Baglioni, appunto, che mi ha richiesto Maddalena, strada facendo.
1: Vedi?
0: Strada facendo, spero. Spero, caro Stefano, perché agosto è un anno che sto a patire.
1: Mamma mia, già.
0: Ecco, è un anno, quindi lo so solo io e Dio. Vabbè, dai, piano piano, strada facendo, Claudio Baglioni.

0: Baglioni con Strada Facendo, diamo spazio alle nostre amiche aziende.
1: E allora Paolo, ti porto nel nostro centro storico, perché quando siamo quasi a mezzogiorno la domenica, che fai? Non te lo fai un pranzetto vicino a Pierluigi?
0: Ma certo!
1: E allora ti porto da Ortica Madre.
0: Grazie!
1: La nostra Michela ci sta ascoltando e sta preparando un risottino all'ortica e nocciole tostate. Abbiamo anche le mezze code acqua e farina con il pesto di rucola, le fettuccine al ragù, che so che a Paolo piacciono tanto.
0: Sì.
1: E poi il pollo alla cacciatora,
0: ecco,
1: e allora e polpette in voltini al sugo come una volta
0: e basta.
1: Allora questo è il menù di oggi. Questo è il menù di oggi, che troverete i prodotti dell'orto Cesto Bio, ragazzi, solo di stagione a chilometri zero, cucinati tutto con amore. Vieni a provarci. E allora siamo aperti dal giovedì alla domenica, pranzo e cena per tutta l'estate. Vi ricordo che i tavoli sono anche all'aperto. Che bello mangiare al centro storico in piazza Regina Margherita,
0: no,
1: numero 9.
0: Magni e te guardi Pierluigi.
1: Esatto, ah, esatto. Veramente straordinario. Prenotate al 333 12 16 883. Poi, se chi non riesce a prendere il numero, sulle pagine social ci sono tutti i contatti. Dal giovedì alla domenica. Ciao Michela, buon lavoro. Poi dopo che abbiamo mangiato ci andiamo a fare un po' d'analisi per vedere se stanno bene.
0: No, trigliceridi a mille.
1: Preveste Lab. Allora, hai problemi di diabete? Ti fai l'analisi a soli 29,90 €. Vuoi misurare la tiroide? Anche qui le analisi 29,90 €. Celiachia 89,90 €. Per il pacchetto gravidanza 359 €. Ragazzi, hanno per ogni tipo di problema c'è l'analisi specifico, il pacchetto specifico. Gli screening a partire da 49,90 € con ben 20 analisi sono a Palestrina nella zona 167 in via Gabriele D'Annunzio 15. I prelievi, vi ricordo, dal lunedì al sabato dalle 7 alle 10:30, quindi domani mattina sono operativi, e anche il martedì pomeriggio dalle 15 alle 18:30. Poi tamponi, pre-test, test genetici, di tutto e di più da Preneste Lab. Vi ricordiamo che sono presenti anche su Mio Dottore e a Palestrina nella zona 167 in via Gabriele D'Annunzio. Abbiamo parlato prima di celiachia, non c'è problema perché abbiamo anche qui una soluzione per la spesa. C'è Gluten Free House, per te che sei celiaco intollerante al glutine, da oggi non è più un problema. Grazie al Gluten Free House puoi trovare ogni genere di alimento per la dieta, vasta gamma di prodotti senza glutine, senza lattosio, sia dal secco al surgelato. Convenzionato con la Regione Lazio, quindi potrai pagare anche con la tessera sanitaria. A Palestrina in via Pedemontana numero 40, proprio vicino alle nostre scuole. Aperto dal lunedì al sabato 9:30, 13 e 16, 19:30. È chiuso il giovedì pomeriggio. Poi Paolo, tra poco salutiamo anche le altre.
0: Ok, andiamo avanti con un altro compleanno.
1: E tanti auguri.
0: Tanti auguri a chi?
1: A chi?
0: Ad Alexia, che ci ha fatto ballare in passato, ma anche nel presente. Ha festeggiato il compleanno in settimana e ce l'ascoltiamo con una delle più famose sue canzoni. Alexia, me... And you.

0: Alexia con Me and You, ci siamo fatti in balletto.
1: Ce lo siamo fatti, sì. E Paolo, con Alexia come fai?
0: Non ballà. Questa forse credo che la conoscono, cioè tutti, pure i ragazzini.
1: Sì, d'accordo.
0: La più famosa, penso di sì. Quella che ha venduto di più, penso di sì. Stiamo parlando di... Buongiorno Paolo, sono Daniela, vorrei richiederti Vasco Rossi con Alba Chiara.
1: Alba Chiara è Alba Chiara.
0: Cioè...
1: ci chiude molte volte i concerti Vasco Rossi, sì, con Alba Chiara. Ho visto.
0: Sì, sì. Era più... cioè... Vasco Rossi non sarebbe Vasco Rossi senza Alba Chiara.
1: Sì, dai.
0: Ecco, ne ha scritte tante.
1: Scritte
0: belle,
1: veramente però, tante, però.
0: Però questa è la classica Vasco Rossi.
1: Sì.
0: Ecco. Grazie Paolo, un abbraccio e una buona domenica. Vasco, il generale, il comandante con Alba Chiara.

0: Chiara Vasco Rossi. E a proposito, mi è venuto in mente, poi lo pubblicizzeremo ovviamente per radio, sì, usciranno anche le locandine. Noi di Radio Onda Libera, in collaborazione con Intimo Lusi di Palestrina e il grande dottore Vellucci,
1: sì,
0: che è una cover band di Vasco, ecco, sì, perché mi è venuto in mente, ve lo preannuncio, poi partirà lo spot per pubblicizzare. Stiamo organizzando una cena di beneficenza,
1: okay,
0: per l'acquisto di televisori alle stanze dove sono ricoverati i pazienti dell'ospedale di Palestrina.
1: Ok, già avete fatto in passato altre cose,
0: sì,
1: tantissime cose,
0: sì, cose in beneficenza da donare all'ospedale. Ci siamo un po' consultati, abbiamo comprato le barelle, abbiamo, vabbè, insomma, tante cose. Non sto qui, pare che uno vuoi. Allora, però, tu pensa a un paziente che sta ricoverato, che magari non si può alzare dal letto per ovvi motivi, eccetera, eccetera, ma come la passa la giornata? Non è che può stare sempre a dormire, no?
1: Certo.
0: Allora abbiamo pensato, ma perché non acquistiamo i televisori da mettere a ogni stanza dell'ospedale di Palestrina? Abbiamo fatto il conto, sono circa 67 televisori da acquistare. C'hanno un costo, chiaramente.
1: Certo.
0: E noi faremo questa cena di beneficenza e il ricavato servirà ad acquistare questi televisori. Allora, vi diremo poi il giorno, lo stiamo stabilendo, ma credo che si tratti di giugno, verso la metà di giugno, un po' più là.
1: Sì.
0: Però partirà la pubblicità per radio, vedrete in giro le locandine. E ringrazio tutti coloro che vorranno intervenire per darci una mano per acquistare questi televisori da mettere all'interno, lo ripeto, delle stanze per i pazienti che almeno passeranno un po' di tempo.
1: Certo.
0: Chi si guarda un film, chi si guarda un concerto, chi... mi raccomando, non litigate, perché magari se in una stanza sono tre lei, io voglio vedere film, no, io voglio vedere quello, io tirato a dadi, chi vince sceglie il programma,
1: sceglie, deve un giorno si vede una cosa, un giorno vediamo un'altra.
0: Mi raccomando, noi più di uno a stanza non ci possiamo permettere, quindi se noi ne compravamo tre. Ok, vabbè, rimanete sempre sintonizzati, vi diremo dove e quando. Bene,
1: andiamo. Paolo, siamo arrivati alle 12.
0: Mamma mia, ragazzi, come vola il tempo, ce ne stanno ancora a botto come al solito, non facciamo in tempo ad ascoltarli tutti, manca a dirlo. Buongiorno Paolo, sono Bruna, ti sto ascoltando mentre viaggiamo per Ostia. Beh, hai messaggiato stamattina, penso che ormai sta a far bagno. Vorremmo ascoltare Fedez con Masini, Male necessario. Grazie Paolo, buona trasmissione. E voi, se state lì, se siete arrivati,
1: buon mare,
0: mi raccomando, se ve tuffate levate delle cuffie,
1: certo,
0: dal telefonino per ascoltare Radio Onda Libera, se no fate le bollicine. Male assoluto, Masini, Fedez.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che...

0: Male necessario. Il prossimo brano, caro Stefano.
1: Chi è?
0: L'ho messo anche ieri per farlo ascoltare. Una nuova incisione di Tiziano Ferro.
1: Sì.
0: Te la ricordi? Perdono, perdono.
1: Sì, esatto.
0: Oh, bene.
1: Questa è simile?
0: La remixata.
1: Ah, remixata.
0: Devo dire molto bene, eh?
1: Con Lazza, se non
0: con
1: sbaglio.
0: Con Lazza, col nostro amico milanista.
1: Con il nostro Lazza.
0: Con il nostro rapper Milan, tifoso del Milan.
1: Tifoso.
0: Oh, ma ce ne stanno tanti tifosi della Pausini.
1: Ci sono, ci sono.
0: Il tennista campione del mondo, Sennar, Lazza. Ci sta,
1: Sì, sì.
0: Diego Abbatantuono, Jerry Scotti.
1: Ma come no?
0: Cioè, insomma, abbiamo un po' dei tifosi famosi,
1: Sinner.
0: Sinner, ha detto prima Sin, ho detto Sennar, vabbè. Vabbè, dai, sarà capito, penso.
1: Sì, sì.
0: Penso che sarà capito. Ecco. Allora, buongiorno Paolo, sono Elena. Mi piacerebbe ascoltare, vedi, la canzone che hai messo tu ieri pomeriggio, la nuova di Tiziano Ferro con Lazza. Grazie per ascoltare il mio programma anche il sabato pomeriggio insieme a Lazza. Grazie Paolo, un chissone. Il titolo lo dico io, l'hai omesso, però è Perdono. Per chi la volesse richiedere, non è scritto proprio Perdono.
1: È con la X.
0: Sono due X, sì, davanti e poi dono, quindi Perdono. Magari lo richiedete,
1: certo,
0: anche durante il giorno, se mettete Perdono, uno mette quello vecchio.
1: Giusto.
0: Quindi, ecco, quindi non confondete il titolo. Si intitola Perdono, ma con l'X davanti. Bene, eccola qua. Tiziano Ferro, Lazza, remixato, Perdono.

0: Tiziano Ferro insieme a Lazza, perdono, non male, eh?
1: No, no, assolutamente.
0: Però non male, non male.
1: Bella coppia.
0: Ecco, terza canzone per quanto riguarda John Lennon.
1: Ecco, anche
0: perché sennò dopo.
1: So curioso, ecco, che hai scelto.
0: Manca un'altra canzone di John Lennon che manderemo alla fine. E poi manca da festeggiare un altro compleanno.
1: Un altro compleanno, bene.
0: Ecco, allora, questa. Vabbè, che te lo dica? Non te lo dico, se.
1: No, mo devi dire, dammi un po' di storia di questa canzone.
0: Cioè, questa è una canzone che quando John Lennon l'ha scritta ha pensato non soltanto a lui o ai Beatles, già si era staccato, era, si è attorniato anche di un'orchestra dietro alla fine, c'è una musica spaventosamente bella, ecco i cantautori coi coglioni, cioè non è soltanto chitarra e tastiere, proprio orchestra.
1: Orchestra dietro.
0: I suoni, gli ottoni, che poi sarebbero, gli ottoni sarebbero i sassofoni, le trombe, i clarinetti, eccetera, eccetera. E ha scritto questo capolavoro, sempre secondo me, ma non ci fate caso perché io so de parte.
1: Ecco.
0: E ringrazio ancora Luigi per avermi fatto scegliere quattro brani di questo capoccione, che è John Lennon. Eccolo qua, John Lennon e Jude.

0: mi è saltato pure il cursore.
1: Ti è saltato il cursore, poi lo rimetto io, Paolo, non ti preoccupare, eravamo qui a omaggiare il nostro John Lennon.
0: Sì, bellissima canzone. Allora, è arrivato un messaggio lunghissimo, poi mi dice Paolo, trova tu le parole per... a parte come al solito la FIP, che per cortesia firmatevi, almeno so con chi sto parlando, mica perché insomma non... Allora, per quanto riguarda l'iniziativa che dobbiamo fare per raccogliere fondi,
1: i fondi, sì,
0: per acquistare i televisori per i pazienti che sono ricoverati all'ospedale di Palestrina. Allora, questo signore o signora, non lo so perché non si firma.
1: È la signora Stefania, ha scritto adesso Paolo. Stefania.
0: Ah, ecco, ha scritto Stefania. Allora, lei, c'è una parola, strigne, come si fa a far capire?
1: Come si fa?
0: Una parola proprio. Lei, allora, perché è donna, lei mi parla di strutture per anziani. Che è, mi dice che scrive che erano case belle adibite a strutture per anziani, hanno la TV in sala da pranzo, ma non nelle stanze.
1: Non c'è nelle stanze.
0: Sì, ma
1: sta quelle... risposto che stanza, quindi si dorme.
0: Ecco, leggilo tu, dai, perché...
1: Che stanza si dorme? Premetto che vorrei che le ASL andassero a vedere le strutture, una OS, una cuoca con 15 anziane che non può gestire anche se brava. Io mi chiedo perché le ASL o chi ne ha facoltà non fanno i controlli. I residenti si adattano perché non sarebbero, non dove andare, ma hanno il diritto di potersi alzare, uscire, insomma un balcone, possano parlare la cucina, insomma neanche delle sedie o coperture dello stesso balcone, insomma parla delle strutture un po' malandate che dovrebbero fare dei controlli per essere eccellenti, ecco, nello stretto.
0: Noi ti abbiamo letto il messaggio che hai mandato, poi dice, se leggo bene, che ha mandato un'email ai NAS, eccetera, eccetera. Allora, queste sono strutture private,
1: sì, sì.
0: Perché credo che tu chi hai, aspetta, la mamma, mi sembra.
1: Sì, la mamma.
0: La mamma, ecco. Allora, sono strutture private, quindi a pagamento. L'ASL può fare.

0: fare dei controlli se c'è l'igiene, se vengono trattati bene, se le stanze sono pulite. Non credo che uno possa andare lì a mettere dei televisori pure alle stanze da letto, cioè non penso abbiano questa facoltà. E vediamo se tu hai fatto questa email ai NAS, vediamo come andrà a finire, se c'è qualche mancanza. Tu dici che la cuoca ha 15 anziane da dover cucinare.
1: Da dover cucinare, certo.
0: Questa figlia mia dipende... cioè dipende dalla struttura, non credo che possa dipendere dall'ASL. Per carità, non mi scrivere quale struttura è, perché per la privacy, ecco. Mi dice grazie, vabbè.
1: Sì, vabbè, insomma, la ringraziamo per il messaggio e
0: il messaggio
1: speriamo che vada tutto bene, ovviamente.
0: Ecco, vediamo il risultato.
1: Torniamo alla musica.
0: Vabbè, ok, allora sì, torniamo alla musica. A noi fa piacere ricevere messaggi extra canori,
1: sì.
0: Però insomma noi possiamo quello che possiamo, non siamo né i carabinieri né i NAS né medici. Leggiamo il vostro messaggio e speriamo che tutto vada bene. Allora, ritorniamo alla musica e ritorniamo con... Buongiorno Paolo, sono Nicola. Oh, stamattina un sacco di maschietti.
1: Sì, eh?
0: Sì, hanno superato le però insomma alla pari con le femminucce. Nicola, mi piacerebbe ascoltare Francesco De Gregori con... un'altra canzone intramontabile. Vale a dire La donna cannone. Grazie Paolo, seguitate così, siete lì meglio con la I. Con la I.
1: E grazie a voi.
0: Grazie. Allora, Francesco De Gregori, La donna cannone.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

andata sola verso un cielo nero, nero si incammino. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

0: Ragazzi, quando le canzoni sono belle, sono belle, c'è niente da fare. Stefano,
1: sono d'accordo, sono d'accordo.
0: Allora, parliamo delle altre amiche aziende.
1: Ma certo, Paolo, ti voglio salutare.
0: Aspetta, però, ricordiamo dato che da domenica non sei mio ospite.
1: Esatto.
0: Perché è finito il campionato.
1: Il campionato, l'estate, sì, ti lascio rinfrescarti da solo.
0: Ecco, però ti sentiranno.
1: Anticipiamola il sabato.
0: Il sabato, dopo i giornalisti.
1: Dopo il signor Paglia, quella fascia oraria fino alle 15.
0: Fino alle 15, che poi interverrò io.
1: Esatto, esatto.
0: E ci porteremo dietro altri sponsor che stanno entrando.
1: Esatto, e li divideremo tra il sabato e la domenica.
0: Quindi li divideremo tra sabato e domenica.
1: Esatto.
0: Ecco, no, perché poi magari la gente dice ma la domenica Paolo ce l'aveva un botto. No,
1: la domenica Paolo gliene lasciamo un po' di meno, perché sennò lo faccio diventare matto, lo facciamo diventare.
0: Con i messaggi,
1: allora ci dedichiamo più alle richieste musicali, farà comunque quei 3-4 sponsor, sempre ci saranno.
0: Certo, come no.
1: E poi io il sabato cercherò di dargli una bella mano per quanto riguarda, visto che ci sono anche parecchie altre entrate.
0: Ecco.
1: Detto questo, salutiamo gli amici di Re Dormi, dormiamo come re noi, poi, ecco, vedi, come diciamo così, già gli viene sonno.
0: La coscienza,
1: Paolo.
0: No, no, lui
1: sveglia.
0: Dai,
1: Perché lui prende in considerazione quando i nostri amici Lucarelli ci dicono venite a provare i materassi, buttatevi sul
0: letto. Lui va.
1: Ma infatti mi ha chiamato l'altra volta Pietro, mi ha detto scusate ragazzi, la coscienza. È passato, mi ha detto devo provare un materasso. Gli abbiamo detto prego, come facciamo con tutti i clienti. Si è messo, ha cominciato a russare. Abbiamo lasciato, dice vabbè, qualche minuto di riposo, per carità.
0: Mo se sveglia.
1: Saranno fatte le 7:30 che dovevamo chiudere e questo ancora russava. Il primo giorno non gli abbiamo detto nulla e il giorno dopo si è ripresentato. Non vorrei che tutti i pomeriggi si venga a fare una pennica qua da noi, anche perché poi i materassi li compra solo Paolo e lui non spende una lira.
0: Ecco.
1: Però per voi non fate come la coscienza di Paolo, li provate, li pure comprate, ma quando dite Radio Onda Libera c'è un grande sconto, c'è il pagamento a rate senza interessi, è compreso IVA di trasporto, di installazione, vi buttano il vecchio letto, il vecchio materasso, che volete di più, guanciali, copri materassi, c'è veramente di tutto, poltrone, divani, c'è di tutto, il regno per dormire, dal nostro amico Lucarelli in via Prenestina Nuova. E poi ti porto in via Pedemontana dai nostri amici di Elettromeccanica GM.
0: È ora.
1: Allora pa, io qualche domenica quando non ci sono mi vado a fare un bagno nella tua piscina, ho deciso.
0: Ma come no, certo.
1: Posso andare, no?
0: Come no, volentieri.
1: Senti, ma l'acqua come la trovo?
0: Pulita.
1: Vedi? Ma nonostante tutto non è che è grazie a te che fai queste cose, perché sì, ecco, perché se è per te col tempo che non c'hai.
0: Ci stanno le rane dentro.
1: Però ti sento ogni tanto chiamare gli amici di Elettromeccanica GM e loro vanno subito a controllarti, a prepararti tutte le miscele adatte per avere un'acqua cristallina.
0: Bravo.
1: E questo è chi fa la manutenzione con gli amici di Elettromeccanica GM.
0: E poi in settimana vanno a far partire gli schizzetti.
1: Bisogna annaffiare adesso.
0: Per
1: annaffiare
0: i prati.
1: Eh sì.
0: Sto gallo,
1: bisogna avere un po' d'acqua, si sta bene. Gli schizzetti servono proprio per non sprecare l'acqua, perché a volte dice no, ma con gli schizzetti non si spreca l'acqua, perché va dosata agli orari giusti, al modo giusto.
0: Bravo.
1: E quindi tutto questo Elettromeccanica GM a Palestrina in via Pedemontana, tutto ciò che riguarda l'acqua affidatevi a loro anche per la costruzione di una nuova piscina o per la sua manutenzione. Abbiamo gli ultimi 30 minuti, vediamo quante canzoni riusciamo a mettere, Paolo, proviamoci.
0: Non molte, poi ci sono, ripeto, l'ultima
1: di John Lennon, è un altro compleanno.
0: È un altro compleanno da festeggiare. E intanto ci ascoltiamo. Ciao Paolo, sono Marina. Vorrei ascoltare i Negramaro. Oh, se risentono questo.
1: I Negramaro.
0: I Negramaro con Mentre tutto scorre. Qua scorre tutto veloce, tocca sempre di corsa. Ogni tanto toccherebbe fermarsi un attimino, però. Ecco.
1: Lo so.
0: Vabbè, dai. Allora, grazie Paolo. Un abbraccio. Negramaro, Mentre tutto scorre!

0: Sì.
1: Questa è una cantante americana, ormai già passa 80 anni.
0: Ah!
1: Ma è sempre bella.
0: Oh. Ehi!
1: Ma guarda, si è ritoccata pochissimo.
0: Quindi aveva una bella base, diciamo.
1: Madonna, era bellissima, guarda, era bellissima, bellissima, bellissima. È stata una cantante che insieme al marito, che si chiamava Sonny Bono, ha scritto delle bellissime canzoni, famosissime. Poi il marito è morto, purtroppo, di tumore. Lei ha seguitato la carriera da solista. È diventata anche attrice, ma devo dire, molto brava.
0: Anche brava.
1: Ha sfiorato anche un Oscar.
0: Pensate.
1: Cioè, veramente, cioè, uno dice, vabbè, si chiama Cher.
0: Cher.
1: Infatti il duo si chiamava Sonny e Cher. Sonny il marito e lei.
0: E lei Cher.
1: E lei Cher. Ma recitava benissimo proprio, ma veramente, c'è un po'... Ho detto, vabbè, Cher, la cantante famosa... Vediamo un po', farà qualche filmetto. Mamma mia! Ma film impegnativi proprio!
0: Pensati!
1: Ma veramente brava, brava, brava. Di canzoni, lo ripeto, cioè, non si è fermata.
0: Non si è fermata veramente.
1: Ecco, il tempo è passato, si è appena appena... rifatti gli zigomi e le, ma non è tutta ciccia nel bene. Senso quello che c'ha addosso
0: è veramente lei, insomma.
1: È veramente lei. Ok, ce l'ascoltiamo con uno dei più grandi successi che abbia mai avuto. Buon compleanno cara Cher, è la tua Believe.

0: anche bella voce, dobbiamo dire.
1: Molto bella.
0: Share con Believe. C'è un altro messaggio per quanto riguarda i televisori.
1: Hai toccato le corde veramente.
0: Ecco, manca la firma. Vabbè, se poi gentilmente ti firmi. Allora, che mi dice Paolo, quando ti serve un passaggio, chiedimelo. Oddio.
1: Sì, sì, e qualche anno dicono che purtroppo che sto lì anche 3-4 volte al mese, tutti i mesi. A proposito di TV, i televisori sono nelle stanze, uno per ogni letto, mentre l'altro mese che ero al Casilino non lo avevo. Quindi ci scrivo riferimento probabilmente agli ospedali di prima.
0: Sì, però dove?
1: Non lo so, non la
0: scrivo. Appunto, quando ti serve... Ah, perché prima ho detto che per caso
1: hai incontrato un nostro ascoltatore.
0: Ho incontrato un nostro ascoltatore che mi ha accompagnato. Cioè, non è che ti posso chiedere un
1: No, però visto a te Paolo ti conoscono tutti, nel senso, quindi il fatto che loro ti conoscono a te ma tu non conosci loro molte volte, quindi questo è il problema.
0: Che faccio?
1: Chi chiedo?
0: No, grazie, guarda. C'ho l'autista personale che mi riprende, che è il socio
1: che riesce a trovare un piccolo spazio nel suo lavoro, che ecco, non c'è un attimo di regola al lavoro.
0: E mi riprende ogni volta che vado a Tor Vergata, e quindi lo ringrazio infinitamente. Penso che tu ti riferisci a Tor Vergata con i televisori, perché non lo so quale ospedale. Beh, sono contento. Ah, ciao, sono
1: Rosaria.
0: La signora Rosaria. Vabbè, Rosà, se rimango a piedi te chiamo.
1: Te chiamo, facciamo così.
0: Allora, io purtroppo dovrò andare spessissimo, ma ancora per altri anni lì. Però, vabbè, allora, grazie. Beh, meno male che in qualche ospedale ci sono i televisori nelle stanze,
1: per ogni letto addirittura, quindi va bene, ottimo,
0: cioè ottimissimo, proprio ottimissimo. Vabbè, rimanete, ripeto, sintonizzati, partecipate a questa cena di beneficenza. Si mangia, si balla, si ascolta.
1: Vi faremo sapere dove e quando.
0: Già stiamo prendendo gli ultimi contatti e ci sarà appunto il dottor Bellucci che si vestirà da Vasco Rossi, perché lui è un patito di Vasco.
1: Di Vasco.
0: C'ha il suo gruppo e cantano canzoni di Vasco Rossi, quindi balleremo, ci divertiremo e faremo beneficenza.
1: Giusto.
0: Ecco, allora, ok. Andiamo alle ultime battute proprio,
1: Mamma mia, 20 minuti.
0: 20 minuti proprio, vediamo un attimo. Buongiorno Paolo, sono Elsa, vorrei ascoltare una canzone per dedicarla a l'avevo scritto, vedi, mannaggia, gli occhiali, e vabbè, allora per ricordare una cara amica, ti richiedo Irama, ovunque sarai. Madonna, qua ogni volta che è un periodo, guarda che come te giri, Stefano mio,
1: che succede?
0: Sono le persone che conosci che stanno male, anziché, cioè è una cosa pazzesca, veramente pazzesca.
1: Questa purtroppo è la vita, Paolo, e lo sappiamo.
0: Mamma mia, Irama, ovunque sarai.

0: Tirama ovunque sarai. Veloci, che
1: veloci Paolo, veloci.
0: Contentiamo un altri due, penso, penso. Gli altri, ahimè, come sempre, zomparo. Buongiorno caro, sono Claudia. Vorrei richiederti Amami di Emma. Ci sentiamo domenica prossima.
1: Certo
0: che ci sentiamo domenica prossima. Emma, Amami.

0: con Amami. Ti è il prossimo brano pure che te fa?
1: Chi sono?
0: Ne abbiamo parlato stamattina.
1: Un gruppone.
0: Mamma mia.
1: Ancora in attività.
0: Eh?
1: Ancora in attività.
0: E te l'ho detto, a luglio esce il 33 giri.
1: Mamma mia.
0: Stiamo parlando dei Rolling Stones.
1: Sono rimasti solo loro di quell'epoca che ancora vanno.
0: Sì, non ci stanno più. Hanno sotterrato tutti. Ma meno male che abbiamo raccontato l'aneddoto che l'altro ieri momenti arrestano Mick Jagger.
1: Infatti.
0: In Italia. Allora, ciao Paolo, sono Gianfranco. Vorrei ascoltare uno dei più grandi successi delle miti, dei miti Rolling Stones. E sono proprio miti, Mazza, che sei tosta, oh. Patty in Black. Ecco il rock, proprio rock.
1: Il rock rockettaro.
0: Il rockettaro dei Rolling, la voce possente di Mick Jagger. Ma bravi, guarda, proprio ineguagliabili. Grazie Paolo, alla prossima. Rolling Stones, Patin, reggetevi, Patin Black!

0: quasi quasi vado a New York, guarda, mi vado a vedere l'ultimo concerto che faranno in America.
1: Ma se vengono in Italia, Paolo, li vai
0: vado,
1: a
0: vai, ma che scherzi, oh. A costo, guarda, cioè, ma chi si perde? Come fai a perdere The Rolling?
1: L'ultimo concerto The Rolling.
0: Dai. Oh, qua stanno a seguire, arriva messaggi.
1: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a tutti che state scrivendo. Ci sentiamo domenica. E poi ce l'andiamo.
1: Paolo, male che va, metto qualche cosa io alle 15, dai, da quello che rimane. Oh. Ok.
0: Allora, chi ci abbiamo oggi quando ti sentiamo?
1: Oggi ci abbiamo, facciamo un cappello generale sulle partite che si sono giocate ieri. Alle 15 c'è solo una partita, parleremo delle partite di questa sera. C'è la Formula 1, c'è una partita del campionato di Serie B, uno spareggio per chi viene in Serie A questa sera, sempre. C'è il volley, sentiremo il presidente del San Cesario che ci farà il saluto finale, diciamo, della stagione per quanto riguarda appunto il San Cesario. Si aprirà il centro estivo e ci sono anche aperte le iscrizioni dello Scuola Calcio, insomma le ultime due ore di sport dedicate a quello che è stato, quello che sarà, e poi dal sabato faremo la trasmissione e parleremo anche di mondiali, perché fra 10 giorni cominciano i mondiali. Pure se l'Italia non c'è, diremo anche qualche cosina anche di quello.
0: Purtroppo io, guarda, per dispetto, quando inizieranno i mondiali metterò, appena che apro, l'inno di Mameli,
1: ecco. Sperando che ai prossimi ci saremo,
0: speriamo, guarda. Allora ci sentiamo oggi per radio,
1: caro. Oggi per radio alle 15, mi raccomando,
0: puntuali.
1: Ciao Paolo.
0: Ciao caro. Allora, ultimo brano per quanto riguarda John Lennon e poi ci saluteremo come sempre durante la sigla. Luigi, che mi hai richiesto John Lennon un po' di mesi fa, una mesata fa, per farti ascoltare 4 brani di questo grandissimo, immenso cantautore, spero ti siano piaciute le prime 3 che ho messo, che ho scelto. Ma scegliere 4 brani di John Lennon, insomma, non è stato facile, proprio per niente facile. Eccolo qua, John Lennon. Che canzone che ha scritto? Let It Be.

tipi Beatles, mi ha messaggiato Luigi a dire l'ascoltatore che ha scelto John Lennon per sentire Quattro Baito. Paolo, sei stato fantastico, una più bella dell'altra. Meno male, grazie. C'erano da scegliere tra le canzoni che ha scritto il grande Lennon. Vabbè, però, meno male, sono felice di averti accontentato. È inutile che dico alla coscienza di mandarmi la sigla perché se ne frega, a me ce lo sai, ma manno la sole e ci salutiamo!

Eccoci qui, l'ennesima puntata di Domenica Radio termina puntuale alle ore 13. Siete stati tantissimi anche oggi a aver messaggiato dalle 9:30. Grazie per l'ascolto. Grazie veramente di più per chi ha messaggiato. Noi, a Dio piacendo, ci risentiremo in voce su Radio Onda Libera sabato dalle 15 alle 17 con Tra passato e presente. E poi domenica, quando sarà un'altra puntata di Domenica Radio. Che Dio ci benedica. Trascorrete questa domenica con le persone a voi care. Se non le avete accanto, pensate un attimino. E come al solito, super motto: lontani con le parole, vicini con il cuore. Cuore, bocca, bacio. Così vi saluta il vostro Paolo. Ecci.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: love you.
1: Onda Libera.
2: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, Corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
3: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
4: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
5: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
3: La spesa intelligente.
6: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
5: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
7: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai

0: elflex.com.
1: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08 026.
2: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali, cucina di pesce, braceria e pizzeria, ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
3: Siamo aperti tutti i giorni anche a pranzo con menù lavoratori, 18 euro bevande incluse.
4: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la federazione dei trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
5: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, taglioline all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
6: Villa del Sorriso di Renzo Arca è una residenza per anziani. Accogliente e familiare, immersa nel verde, la struttura è in grado di garantire i bisogni primari e sanitari grazie al personale presente H24. L'equipe lavora con professionalità ed esperienza. Per info 392 63 97 207.
7: Villa del Sorriso è presente con due strutture, a Olevano Romano ed una a Roviano.
8: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni autunno-inverno. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te. www.studiomedicosalus.it.
9: La tua auto è sempre con te. Riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo. Moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000. C'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina. 06 95 73 33 0.
10: Tempo di cambio stagione? Scegli la convenienza di Smart Laundry. Fino al 21 giugno porta i tuoi piumoni, maglioni e capispalla. Sul terzo capo ricevi subito lo sconto del 50%. Più pulito, meno fatica e tutta la cura che i tuoi capi meritano. Smart Laundry, il top del pulito a metà prezzo. Sul terzo capo ti aspettiamo. Smart Laundry ti aspetta a Palestrina, San Cesario e Roma quartiere Copedè. Scopri di più su smart-laundry.it o chiama allo 06 39 36 73 30.
11: Fino al 28 maggio da Pewex accendiamo il risparmio. Scopri le super offerte pensate per la tavola. Filetto di tonno a soli 9,99 euro al chilo. E oliviera, olio extravergine di oliva un litro a soli 3,99 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
12: Onda libera.
13: Free Radio.
12: Free Music.
13: Onda libera.
14: Un po' di

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Free Radio.
1: Free Music.
0: Onda Libera.
2: Al Fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il Fornaio Bakery ad Olevano Romano, Piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori sconto del 15%.
3: Renault Car Service. Quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 180. A Colleferro, via Casilina, chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini, chilometro 5 e 600.
6: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65.

0: contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Silva 35.
1: Galesso Arredamenti.
0: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
2: Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
0: La Grandi Lavori opera nel mondo degli appalti pubblici, rivolgendosi anche ad enti privati per lavori di edilizia e restauro, rifacimento strade, infrastrutture e opere stradali, verde e arredo urbano. Grandi Lavori SRL, al servizio della collettività.
3: L'agenzia Autoscuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e rinnovo patenti di guida, corsi per la conduzione e sicurezza di tutti i mezzi da lavoro. Passaggio di proprietà, vieni a trovarci. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica numero 10. Chiamaci allo 06 953 79 77. Agenzia Autoscuola Nando, la nostra competenza, al vostro servizio.
4: Dormi male? Scegli Redormi Lucarelli Centro Materassi. Materassi personalizzabili, letti e reti con ritiro gratuito del tuo usato. E per gli ascoltatori di Radio Onda Libera, rate senza interessi. Ti aspettiamo a Palestrina, via Prenestina Nuova 143, telefono 06 953 67 43. Redormi Lucarelli, esperti del riposo, su misura.
5: Il nuovo colore di capelli ti dona perfettamente.
6: Sono stata nel nuovo salone Emanuele Romano Atelier. Ho provato acconciature, pieghe, trattamenti, make-up e il risultato sempre perfetto. È a Palestrina, in via Prenestina Nuova 221. Per appuntamenti 06 85 38 52 71.
7: Lontano dallo stress e dai rumori della città, nasce Casale Bussoletti. Una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 40 45 606.
8: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni, con orario continuato 9.20.
9: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la federazione dei trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
10: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano, in via Napoli 142A, a Velletri, in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
11: Supermercati MA, la convenienza.
12: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
13: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena, in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
8: Onda Libera.

0: Onda Libera.
1: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta

0: un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
1: È tornato lo storico bar pasticceria gelateria Oscar. Tutto fatto dai maestri pasticceri. Cornetteria, crostate, pastarelle, gelati e su ordinazione torte di tutte le dimensioni. A pranzo primi, secondi e contorni a partire da 8 euro. Ogni giorno un nuovo menù. In serata cocktail e aperitivi con taglieri. Ti aspettiamo al bar Oscar a Palestrina, centro storico, largo Pompeo Bernardini. Sempre aperti, orario continuato 6:21.
2: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
3: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
4: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
5: Basteranno 2 chili di fettuccine per oggi? Se li prendi da pasta all'uovo d'arcini sicuramente non avanzano. Io ho provato i ravioli ricotta e spinaci. Dopo il secondo piatto ne volevo ancora. Per domenica ordino lasagne è già pronte solo da infornare e giovedì come tradizione gnocchi, pasta all'uovo d'arcini è a Cave in Viale Pio XII 51 e Palestrina in Via Prenestina Nuova 12. Seguici sui social.
6: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in Via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili, potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
7: Autodemolizioni Bucci. Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff. E grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081 oppure autodemolizionibucci.com.
8: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad, tornerà come nuovo. In nostri store troverai anche smartphone Apple, nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
9: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione Impost e GLS.
10: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e 2 piani di shopping.
11: Ascolta, la gioielleria c'è.
10: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è, ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
12: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
10: Centro commerciale lanoce.it in via Casilina 82, San Cesareo.
13: La tua auto è sempre con te, riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
14: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
15: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di Via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
16: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, la tua salute è la nostra priorità. Per il mese di maggio effettua la tua visita allergologica con prick test per inalanti e alimenti, usufruendo dello sconto del 25%.

0: La promozione è a cura della dottoressa Cusano,
1: medico specialista in allergologia e immunologia. Chiama ora al numero 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria, Palestrina. Accesso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
2: Onda Libera.
3: Onda Libera. Digital Radio.
4: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
5: Onda Libera. Free Radio. Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Renault Car Service. Quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina. Via Prestina Antica 180. A Colleferro, via Casilina, chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini, chilometro 5 e 600.
4: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
5: Plurimarche Auto Croce è il top del settore nella vendita di auto nuove e usate a chilometri zero. Tutto a tua disposizione per un'ottima scelta di qualità e a prezzi convenienti. E inoltre ricarica aria condizionata, tagliandi in garanzia e un'officina sempre a disposizione. Lo trovi a Palestrina al numero 57 di via Pio XII. Plurimarche Auto Croce. Qualità e prezzo.
6: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
7: Devi andare in officina.
6: Quale officina?
7: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4, aperti tutti i giorni.
8: Il centro odontoiatrico Tantari è la risposta sicura al vostro bisogno di cure dentali. I clinici del centro vi aiuteranno a risolvere ogni vostro problema e superare le vostre paure. Un ampio ed evoluto ambulatorio, esami RX, TAC dentale in sede ed ampio parcheggio. Vi attendiamo presso lo storico Palazzo Morandi in corso Garibaldi 22 a Colleferro. Per info 06 97 01 084.
9: Per una cucina dinamica ed equilibrata, che non sia solo un semplice mobile, a Palestrina, presso lo showroom dell'IPD, abbiamo la collezione Rastelli. Chiamateci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento o veniteci a trovare in via Prenestina Nuova 307/A27.
10: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
11: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
12: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 30 21 2001.
13: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
14: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
15: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio, sabato pomeriggio riposo settimanale.
16: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesareo.

0: prodotti. www.farmaciagenovese.it.
1: Rivendita 23. Ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone Rai, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo. Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
2: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
3: Da Eurobufalina di Antonino Calabro trovi tutti i giorni prodotti d'eccellenza da tutta Italia, come salumi, formaggi e pasticceria. Tra le nostre perle, pasta Senatore Cappelli, mozzarella di bufala e parmigiano reggiano di vacche rosse, prosciutto Patanegra, cinta senese e maiale tranquillo. Vini pregiati, bianchi e rossi, come il Brunello di Montalcino, schiena d'asino e tignarello. Tutto questo e molto altro da Eurobufalina a San Cesareo, via Maremmana Terza, 23C.
4: Vuoi un caffè in ufficio buono come al bar? Con Vending 2000 Group puoi. Distributrici di caffè, snack e bevande installate gratuitamente in aziende, palestre, case di cura, scuole e cliniche private. E per chi ama l'eccellenza, gli esclusivi Corner Illy. Caffè 100% arabica. Pagamenti smart tramite app contactless. Scegli la professionalità. Vai su vending2000group.it o WhatsApp al 320 198 69 27. Onda Libera.

musica di Alex Baroni. Eccoci, torniamo in diretta per queste due ore insieme dedicate allo sport. Apriremo tante pagine sportive, parleremo ovviamente della Serie A perché oggi stasera è l'ultima giornata, anzi in realtà già c'è una partita in campo anche se vale poco a livello di classifica, però stanno giocando Parma-Sassuolo, il risultato è di 0-0. Stasera c'è anche la Formula 1, quindi daremo un'occhiata alla griglia di partenza per il Gran Premio del Canada, c'è la finale di Eurolega per quanto riguarda il basket e poi tanto altro, quindi parleremo di sport, sentiremo anche il presidente del San Cesario perché sono aperte le iscrizioni per la scuola calcio per il prossimo anno a partire da settembre per lo Sporting San Cesario, quindi tutto questo tra poco, ma intanto un po' di musica.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te. Aia!

0: Max Pezzali, sei un mito. Allora, torniamo in diretta oggi, ultima domenica per quanto riguarda lo sport. Non poteva mancare l'ultimo saluto del presidente Stefano Roma in vista di una bella estate per lo Sporting con centro estivo e di iscrizioni per la nuova scuola calcio di settembre. Ciao Stefano, allora che ci racconti?
1: Ciao, buon pomeriggio a te e tutta Radio Onda Libera. Allora, cosa ti racconto? Che siamo qui raccontando a tutti i radioascoltatori che siamo partiti con la nostra organizzazione del centro estivo, che è lo Sporting The Village. Quindi sono aperte le iscrizioni per tutti quelli che vogliono portare i propri bambini giugno e luglio, per i due mesi di giugno e luglio, e questo lo si può fare andando in segreteria da noi allo Sporting San Cesareo, quindi nella struttura

0: dello stadio Roberto Pera.
1: Perfetto.
0: E poi invece il lancio che vogliamo fare oggi con voi di Radio Onda Libera è che i primi 20 bambini che sono in ascolto, quindi nuovi iscritti avranno 50 euro di sconto sulla quota se andranno in segreteria, e quando entreranno e parleranno con i nostri della segreteria gli diranno Radio Onda Libera.
1: Vai ragazzi,
0: per il nostro bambino,
1: bello, quindi fate il nome della radio, avrete 50 euro di sconto.
0: Bravissimo.
1: Dai.
0: Poi ti volevo invece chiudere dicendoti una cosa molto importante e bella per noi, per San Cesario, per la comunità, per tutti. Finalmente hanno dato l'ok per quanto riguarda la nostra richiesta. Ho cercato di far presentare un progetto a Sport e Salute, è stato accettato e quindi a settembre cominceranno i lavori del nuovo campo, quello, il campo B sintetico, verrà completamente rinnovato il tappeto e tutta l'illuminazione.
1: Bello.
0: Quindi una volta che finiranno quel campo e avremo finalmente la pista d'atletica consegnata sopra, potremo terminare i lavori del campo d'erba naturale. E quindi insomma non questa stagione che verrà, ma quella successiva, avremo comunque l'impianto che merita San Cesario per tutto il lavoro che abbiamo fatto noi.
1: Grande lavoro dietro.
0: Con i bambini, con i ragazzi e con i nostri ragazzi down, che anzi ne approfitto per salutarli. Tu lo sai, io ti ho sempre detto che noi in pancia abbiamo il progetto che è lo Sporting for Special, sono questi ragazzi speciali che giocano un campionato paralimpico, si allenano da noi e che dire, insomma, ci danno anche loro una grande soddisfazione.
1: Giusto, benissimo, bellissima iniziativa. Quindi una bella estate firmata Sporting, passerà in fretta, comunque ci sentiremo e poi saremo pronti per la prima giornata di campionato del prossimo anno.
0: Assolutamente sì, sempre al fianco di Radio Onda Libera.
1: Grazie Stefano, buon lavoro, buona estate, un saluto.
0: Grazie a voi.
1: Salutiamo il presidente Stefano Roma, tra poco torniamo in diretta e daremo un'occhiata quindi alle partite di oggi e quelle che si sono giocate. Intanto sempre 0-0 tra Parma e Sassuolo.

0: Onda Libera.
1: La vecchia osteria di Angelo e Paola, se magna pe magna. E qui mica si scherza, antipasti, primi romani, bistecche, corotella, trippa, coda, pagliata, dolci da casa, non ci credi? E viaccia a trovà. Stamo a Genazzano, in via Trento e Trieste 6. Seguici sui social, così te segni pure il numero. La vecchia osteria, magni tanto e spendi poco.
2: Tutti i giovedì, cena di pesce e la domenica sera, menù completo, tutto a 22 euro. Siamo aperti dal mercoledì sera alla domenica.
3: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
4: Noi di Bar Starlight siamo aperti tutti i giorni e pronti a offrire ai nostri clienti servizi gastronomici, pagamenti di ogni genere, ricariche, tabacchi e giochi, vetrina di grappe e distillati di primissima qualità. Bar Starlight è a Valmontone, in via Casilina numero 260.
5: Per primo piatto domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code soriche. Chiedo consiglio a Serenella, tanto la sua pasta a mano è sempre fresca e non mi delude mai, con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica numero 1.
6: Biscottificio Casilino. Biscotti, crostate, torte e dolci genuini. È il Biscottificio Casilino. Siamo a Roma, in via Lippovanni 22, zona Giardinetti. E a San Cesareo, via del Commercio 4. Per ordini 06 45 42 81 02. Oppure vai sulle

0: pagine social o sul sito web biscottificiocasilino.com.
1: Goldmax, da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante, al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesareo, in via Filippo Corridoni 122.
2: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: siamo a Colleferro in via della Selva 35.
1: Galesso Arredamenti.
0: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
2: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
3: Nello showroom dell'IPD a Palestrina è possibile ammirare le cucine della collezione Rastelli. Cucine dinamiche ed equilibrate, sviluppate con al centro l'uomo e le sue misure, puntando ad esigenze e requisiti internazionali per la sicurezza e l'eleganza. Vi aspettiamo a Via Prenestina Nuova 300.

0: fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni autunno-inverno. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te.
1: www.studiomedicosalus.it.
2: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino, che il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, gelato al vino. Venite a provare, sempre

musica di Elisa. Allora torniamo in diretta, diamo un'occhiata intanto alle partite giocate già venerdì. C'è stata Fiorentina-Atalanta, terminata 1-1, poi nella giornata di ieri il Bologna fa uno spettacolare pareggio 3-3 contro l'Inter. Vedi, quando non c'è più nulla da giocarsi escono fuori delle partite bellissime che magari non si sono viste in tutto il campionato. 6 gol in questa partita e tanto spettacolo in Bologna-Inter. Vince la Lazio nell'ultima in casa, 2-1 batte il Pisa già retrocesso, e segna anche Pedro, che era un po' il saluto, la partita di addio ai tifosi della Lazio, e ha chiuso anche quindi con un bel gol. E si sta giocando sempre Parma-Sassuolo, è quasi finito il primo tempo, il punteggio è sempre di 0-0, siamo al 44esimo minuto. Tra poco daremo un'occhiata alle partite che ci saranno.

La musica degli Scancanensi. Allora, in diretta, dicevamo le partite che si giocheranno questa sera alle 18 c'è Napoli Udinese, poi tutte alle 20:45 Cremonese Como, Lecce Genoa, e queste due partite saranno fondamentali per la lotta salvezza, con il Genoa che ha anche il punto di vantaggio e quindi gli basterà insomma far punti contro il Lecce, contro il Genoa e il Lecce, proprio per restare in Serie A, mentre la Cremonese sarà costretta a battere il Como e sperare che il Lecce appunto non vinca contro il Genoa. Poi Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma sono le altre partite dove si stanno giocando i posti importanti per l'Europa. Tra poco vediamo anche la classifica.

0: Onda Libera. Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
1: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
2: Nuova apertura per Xaus Air Stylist, parrucchiere per uomo e donna. 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti. Per lei, ritocco ricrescita e piega 38 euro. Piega 15 euro. Per lui, taglio uomo 15 euro. Rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social Xaus Air Stylist. Siamo a San Cesareo, in via Casilina 122. Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y benzina con cambio manuale. La 500 Hybrid con cambio manuale. La Pandina a prezzi incredibili. Parte da 9.950 euro. E poi Grande Panda 600, Lancia Y anche con motori hybrid e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupicuti Auto.
3: Lupicuti Auto.
2: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
4: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 e 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
5: Centro Ottico Mocci dispone di tutte le apparecchiature di ultima generazione per l'esame della vista, montaggio e centratura lenti multifocali. Inoltre, il Centro Ottico Mocci è centro specialista lenti Zeiss e troverai tutti i migliori marchi di montature sole e vista. Lo trovi a Palestrina in via Don Minzoni 1 con parcheggio privato. Telefono 06 95 35 277.
6: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare i sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
7: La Grandi Lavori opera nel mondo degli appalti pubblici, rivolgendosi anche ad enti privati per lavori di edilizia e restauro, rifacimento strade, infrastrutture e opere stradali, verde e arredo urbano. Grandi Lavori SRL, al servizio della collettività. Da Gabio Emozioni Floreali troverai tutto l'anno fiori stagionali e straordinari, piante da regalo da interno ed esterno. Siamo specialisti nel regalare e consegnare emozioni con i fiori. Effettuiamo il servizio Interflora. Ci troviamo a Zagarolo in via della Servicola 2. Oppure puoi acquistare sul nostro store online gabioshop.it. Per tutte le info e preventivi seguici sui nostri canali social.
8: Body Nutrition si è evoluto diventando per voi il primo grande store del benessere fisico e alimentare. Infinita gamma di integratori ed alimenti per ogni vostra esigenza. Prodotti ed alimenti adatti ad ogni tipo di sport e dieta. Vieni a trovarci nei nostri store di Palestrina. Via Prenestina Nuova 31, Roma, via di Torrenova 351. WhatsApp al 391 48 45 779.
1: Oppure vai su bodynutrition.shop.
9: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford potrai seguire tutte le gare di coppa e campionato degustando una bella pizza, panini farciti o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
10: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
11: Villa del Sorriso di Renzo Arca è una residenza per anziani. Accogliente e familiare, immersa nel verde, la struttura è in grado di garantire i bisogni primari e sanitari grazie al personale presente H24. L'equipe lavora con professionalità ed esperienza. Per info 392 63 97 207.
12: Villa del Sorriso è presente con due strutture, a Olevano Romano ed una a Roviano.
13: Il nuovo colore di capelli ti dona perfettamente.
14: Sono stata nel nuovo salone Emanuele Romano Atelier. Ho provato acconciature, pieghe, trattamenti, make-up e il risultato sempre perfetto. È a Palestrina, in via Prenestina Nuova 221. Per appuntamenti 06 85 38 52 71.
15: Ittica 3S. Nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
16: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a Palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari. Dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, costumi da bagno e calze Omsa e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
17: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano in via Napoli 142A, a Velletri in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
18: Onda Libera.

buona domenica. E allora la classifica di Serie A che vede l'Inter campione d'Italia con 87 punti, poi il Napoli sicuro della Champions a 73, si gioca invece tutto dal terzo posto in poi. Milan e Roma sono terze e quarte con 70 punti, a 68 c'è il Como e la Juventus, e quindi queste quattro squadre ancora possono tutto. Certa di un posto in Conference League invece l'Atalanta con 59, e dicevamo retrocesse già Pisa e Verona, ne manca soltanto una, vedremo alla fine chi la spunta tra la Cremonese e Lecce. Il Lecce che ha un punto di vantaggio, quindi sicuramente favorito rispetto alla Cremonese.

Gianni Ferro, serie nere. Allora, non solo la Serie A, ma questa sera in campo anche il playoff, la finale playoff del campionato di Serie B, dove c'è la sfida tra il Catanzaro ed il Monza. Il Catanzaro che ha eliminato il Palermo, il Monza la Juve Stabia. Allora, l'andata questa sera a Catanzaro, poi il ritorno ci sarà venerdì a Monza e capiremo quindi chi sarà la terza squadra a salire in Serie A dopo le promozioni in B del Venezia e del Frosinone.

0: oceanica.
1: Onda libera. Da Gema Clinic scopri i benefici della carbossiterapia, il trattamento medico che migliora la circolazione, ossigena i tessuti e stimola la produzione di collagene, ottima per chi soffre di ritenzione idrica. Gema Clinic ha scelto carbossiterapia italiana, i device primi al mondo con un software brevettato. Puoi fidarti. Poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. Gema Clinic a San Cesario in via Proust 1. GemaClinic.it. Salute, benessere e bellezza.
2: È tempo di lavori alla tua casa ma non sai dove cominciare o chi contattare? La prima mossa è chiamare Claudio Marchetti. Risolve pratiche burocratiche in contatto con ditte edilizie a ogni tipo di materiale per costruire o ristrutturare il tuo immobile. Credici, non è mai stato così facile. Scrivi a info@claudiomarchetti.com o WhatsApp 393 85 72 298. Claudio Marchetti, consideralo già fatto.
3: Per te che sei un collezionista appassionato, c'è MM Collection Cards, compravendita di carte da collezione, Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Funko Pop, videogiochi e tanto altro. Servizio di gradazione, pulizia e restauro. MM Collection Cards, a Genazzano, in via Trento e Trieste, 24. Per info 339 16 23 110. Hai un problema legale e vuoi risposte chiare, tempi certi, strategia concreta? Studio MC è al tuo fianco. Diritto immobiliare, civile e bancario, famiglie e successioni, tributario, lavoro e tutela penale. StudioMC.it. La tua tutela, prima di tutto. Contattaci per una prima consulenza gratuita.
4: Erboristeria San Raffaele. Qui trovi tisane e tè selezionati, aromi preziosi, alimenti per vegani e vegetariani, pensati per chi cerca leggerezza senza rinunce, integratori per sostenere energia e vitalità, prodotti per il corpo. L'erboristeria di Laura è a San Cesario in via Casilina 418.
5: Noi di Barstarlight

0: Market. Siamo aperti tutti i giorni e pronti a offrire ai nostri clienti servizi gastronomici, pagamenti di ogni genere, ricariche, tabacchi e giochi, vetrina di grappe e distillati di primissima qualità. Bar Starlight è a Valmontone, in via Casilina numero 260.
1: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
2: Siamo aperti tutte le sere a cena, il sabato e la domenica anche a pranzo.
3: Dormi male? Scegli Redormi Lucarelli Centro Materassi. Materassi personalizzabili, letti e reti con ritiro gratuito del tuo usato. E per gli ascoltatori di Radio Onda Libera, rate senza interessi. Ti aspettiamo a Palestrina, via Prenestina Nuova 143, telefono 06 953 67 43. Redormi Lucarelli, esperti del riposo, su misura.
4: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
5: Devi andare in officina.
4: Quale officina?
5: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4. Aperti tutti i giorni.
6: Service Car hanno anche il soccorso stradale e le vetture a noleggio. Sono il top dei professionisti per tutti i servizi sulla tua macchina. Officina meccanica, carrozzeria, gommista, impianti metano e GPL di tutte le marche. Ganci traino, revisione auto e, grande novità, revisione su cicli, tricicli e quadricicli. Service Car, bingo in un colpo. A Valmontone, in via Casilina, chilometro 40 e 300. Per info 06 95 96 806.
7: Fisioterapia Somatos è leader del trattamento manuale come linfodrenaggio, kinesiterapia, osteopatia. Macchinari di ultima generazione come la crioterapia ultrasuoni, onde d'urto radiali e teca. A vostra disposizione anche psicoterapia e nutrizionista. Chiamaci allo 06 95 76 082. Siamo a Zagaro, Viale Ungheria 116. Somatos, da 30 anni i vostri fisioterapisti di fiducia.
8: Da Luigi Vitelli troverai ogni giorno prodotti fatti al momento nel nostro laboratorio, da mangiare in loco o da asporto. Panificio, pasticceria, pizzeria, pasta fatta a mano, bar, tavola calda, zona aperitivi e angolo alimentare. Ci trovi a Gallicano, in via Aldomoro 85, sempre aperti anche la domenica. Per info, contatti e ordini seguici sulle nostre pagine social Panificio Pasticceria Luigi Vitelli.
9: Tempo di cambio stagione? Scegli la convenienza di Smart Laundry. Fino al 21 giugno porta i tuoi piumoni, maglioni e capispalla. Sul terzo capo ricevi subito lo sconto del 50%. Più pulito, meno fatica e tutta la cura che i tuoi capi meritano. Smart Laundry, il top del pulito a metà prezzo. Sul terzo capo ti aspettiamo. Smart Laundry ti aspetta a Palestrina, San Cesario e Roma Quartiere Copedè. Scopri di più su smart-laundry.it o chiamalo 06 39 36 73 30.
10: Hotel e ristorante Stella di Coccia, nel centro storico della città di Palestrina, propone una cucina tipica per gustare i piatti della tradizione italiana: fettuccine, pappardelle, gnocchi, ravioli e la buonissima pasta e fagioli ai frutti di mare di Coccia. Per prenotazioni 06 95 38 172. Seguici sulle nostre pagine social.
11: E tutti sabato sera cena con balli di gruppo, salsa anni 80, liscio, revival.
12: Onda Libera.

musica di Tommaso Paradiso. Allora apriamo la parentesi anche per la Formula 1, perché c'è il colpo di coda di Russell, che si prende la terza pole consecutiva in Canada, lasciando Antonelli a 68 centesimi.

partenza quindi a Montreal, Gran Premio del Canada, questa sera alle ore 20. La classifica piloti vede Antonelli con 106 punti, Russell con 88, poi Leclerc a 63. Questo per la Formula 1.

0 contro Reggio Emilia. Le altre partite vanno sul 2-2 Trieste-Brescia oggi pomeriggio alle 17, quindi tra pochissimo. Siamo arrivati a gara 4 tra Trento e Bologna, la serie 2-1.

5 lunedì e un'eventuale appunto gara 5 martedì tra Bologna e Venezia. Ma di sport e di calcio torneremo a parlarne appunto lunedì durante Non c'è 2 senza 3.

0: Onda Libera.
1: Renault Car Service. Quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 180. A Colleferro, via Casilina, chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini, chilometro 5 e 600.
4: Hai un'idea che ti frulla in testa? Un progetto che aspetta solo di diventare realtà? Qui nel

0: fotografie e molto altro che uscirà dalle vostre menti. Mettici l'idea, noi ci mettiamo il cuore e il colore. Frana Lab è alla Bico in via Gaetano Scirea 23. Per contatti 06 97 24 44 91.
1: Se non vuoi perdere le foto del tuo smartphone, vieni da noi in promozione 100 foto stampate a soli 20 euro.
2: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più tagliasiepe più potatore più prolunga.
3: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
1: My Deli, e voi quale preferite? My Deli Restaurant, locale unico nel suo genere, sale armoniose, ristorazioni gourmet e pizzeria con forno a legna, una vera istituzione. My Deli Caffè, bistrò, caffetteria, ideali dalla colazione al pranzo, fino agli aperitivi. Aperti anche la domenica mattina, divenuto un punto di riferimento quotidiano.
4: Pizzeria L'Altra Pizza, con i campioni mondiali, i campioni italiani di pizza al taglio e un'istruttore pizzaiolo. Più di 50 tipi di pizza, impasto a lunga maturazione, pizze tonde al taglio con aggiunta di farina di soia, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'Altra Pizza, aperti a pranzo con tavola calda, chiuso il mercoledì a Valmontone in via Casilina 176, 06 959 0404, anche su Facebook.
5: Hai un problema al tuo grande elettrodomestico? No, non dovrai comprarne uno nuovo, basta chiamare Lucarelli Service. Forno, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, frigo, nulla li spaventa. Visita il sito lucarelliservice.it o chiama allo 06 97 65 23 45. Assistenza ufficiale Haier, De'Longhi, Master Kitchen, Liber, Acai.
6: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesare.

0: Farmacie genovesi aperte H24 senza tariffa notturna. Da sempre insieme a te. www.farmaciagenovese.it.
1: Cerchi una location ideale per banchetti e feste private, serate con musica live, buon cibo, braceria e pizza cotta forno a legna. Tutto questo lo trovi presso Ristorante La Stella. Con le sue ampie sale interne e spazio esterno per godere al meglio un aperitivo o cocktail della casa in totale tranquillità. Seguici per restare aggiornati sui nostri eventi. Ristorante La Stella, a Colleferro.

0: presso Track Village. Per prenotazioni 06 977 01 47.
1: Autodemolizioni Bucci. Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff. E grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081. Oppure autodemolizionibucci.com.
2: Danny Barbershop si fa sempre più grande. Nuovo locale totalmente rinnovato, 4 postazioni di taglio, nuovo barber specializzato in rasature e barbe ed in più angolo cosmetica e cura per il corpo. Siamo a Palestrina in via Santa Maria 27. Tutto questo e molto altro che arriverà sarà sempre e solo per gli amici di Danny Barbershop. Au revoir.
3: Ivea raddoppia! Oltre il bar di San Cesario, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5. Pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti. Pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera. Tutti i venerdì, serata karaoke.
4: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo. Dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
5: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesario, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
6: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music.

0: fuori tempo.
1: Onda libera. Ore 6 del mattino. Il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto da Golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo. Golosità. Hai un evento speciale? Creiamo la tua

0: in via Leonardo da Vinci 39. Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
1: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
2: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
3: Lascia stare il fai da te per la tua ristrutturazione. C'è Edilizia Creativa che se ne occupa. Lavori di rivestimenti, pavimenti, pittura, impianti idraulici e termici, persino lavori su piattaforma. Fatti fare un preventivo, è gratis. Sono all'Abico. Per info 329 189 5851. Edilizia Creativa, il lavoro è fatto.
4: Da Auto Holmat troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Holmat è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
1: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
5: Diana Wellbeing è lo spazio di quiete tra mente e corpo. Potrebbe

0: Potete immergervi tra yoga e pilates, massaggi, trattamenti ayurvedici e naturopatici. All'interno del nostro centro olistico troverete anche osteopata, psicoterapeuta e nutrizionista, fino all'arte terapia e corsi preparto. Diana Wellbeing è a San Cesareo, via Casilina 378. Per info 350 00 76 730.
1: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393. Per la vostra pausa pranzo, da Fuori Luogo, troverai il locale totalmente rinnovato. Ampi spazi luminosi interni ed esterni, dove gustare un piatto tradizionale, bere un cocktail o avere l'intera sala per il vostro evento. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 301C, aperto da lunedì al sabato.
2: Pranzo con menù fisso a 10,50€. Si accettano anche i buoni pasto ticket restaurant per pranzo e cena.
3: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio. Addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità di La Casetta dei Fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte Cimitero Comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
4: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple, nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
5: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
6: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
7: Grandi offerte. Maialino 12,99€ al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99€ al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99€ al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99€ al chilo.
8: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
9: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni autunno-inverno. Studi medici Salus Genovese a San Cesareo e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te.
10: www.studiomedicosalus.it.
11: Bar Lux colazione, tavola calda, aperitivi, pizza. Menù pranzo sempre diversi a partire da 10 euro con prodotti di altissima qualità che potete scoprire solo seguendo le nostre pagine social. Tutte le sere pizza in teglia o tonda da gustare in loco o comodamente a casa. Bar Lux è a Palestrina in via Gabriele D'Annunzio 21.
5: Nuova gestione per Bar Lux. Prenota la tua pizza o il tuo tavolo per pausa pranzo allo 06 952 71 758.
12: Onda Libera.

0: Onda Libera.
1: Al Fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il Fornaio Bakery ad Olevano Romano, Piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori sconto del 15%.
2: Hai un'azienda e passi più tempo inserendo dati invece di far crescere il tuo business? Innovation Lab realizza soluzioni gestionali su misura e automatizza le attività per risparmiare tempo e ridurre i costi. Richiedi una consulenza gratuita allo 06 56 56 98 86 o vai su innovationlab.it, il partner tecnologico per far crescere la tua azienda.
3: Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y

0: 600, Lancia Y anche con motori ibrid e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupicuti Auto.
1: Lupicuti Auto.
0: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi. Centro Gomme Marche. Trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati. Oltre a ricarica aria condizionata, tagliandi, cambio pastiglie e se volete anche noleggio auto e furgoni. Centro Gomme Marche è a San Cesareo, in via dell'Enopollio 31. Per info 06 59 87 24 14.
2: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
3: Villa del Sorriso di Renzo Arca è una residenza per anziani. Accogliente e familiare, immersa nel verde, la struttura è in grado di garantire i bisogni primari e sanitari grazie al personale presente H24. L'equipe lavora con professionalità ed esperienza. Per info 392 63 97 207.
2: Villa del Sorriso è presente con due strutture, a Olevano Romano ed una a Roviano.
4: Il 28 maggio da Pewex accendiamo il risparmio. Scopri le super offerte dedicate alla cura quotidiana. Dove Deo Spray Advanced Care ed Elvive Shampoo e Balsamo vari formati e profumazioni, tutto a soli 2,49€. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
5: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili, potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
6: Alla pizzeria 400 gradi trovi il profumo fuoriuscire del forno, l'impasto croccante al punto giusto, che sia una margherita, una diavola o una tondeggiante sorpresa della serata. Da noi la pizza ha un solo difetto.

0: momento. Finisce troppo in fretta. Siamo a Castel San Pietro in via Santa Maria 9. Aperto dal martedì al sabato solo cene, la domenica anche a pranzo con pizza, panini e primi piatti. Per prenotazioni 06 83 44 26 21. Pizzeria 400 gradi. Una fetta alla volta.
1: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherasad di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica 220.
2: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
3: Il centro odontoiatrico Tantari è la risposta sicura al vostro bisogno di cure dentali. I clinici del centro vi aiuteranno a risolvere ogni vostro problema e superare le vostre paure. Un ampio ed evoluto ambulatorio, esami RX, tac dentali in sede ed ampio parcheggio. Vi attendiamo presso lo storico Palazzo Morandi in corso Garibaldi 22 a Colleferro. Per info 06 97 01 084.
4: Gorrasi Auto SRL è il rivenditore plurimarche di auto nuove, usate, chilometro zero, all'interno dello stabile nuova officina meccanica multibrand. Walter Gorrasi è alla Bico, in via Agrolatino 95.
5: Rimanete aggiornati, grandi novità in arrivo, con nuovi servizi per i nostri clienti.
6: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine e democromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni, con orario continuato 9:20.

0: Heineken birra, bottiglia da 66 cl a 99 centesimi e Algida Magnum Classico confezione da 6 a 3,99 euro. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Ma sono matta.
1: Onda Libera. Da Gemma Clinic scopri i benefici della carbossiterapia, il trattamento medico che migliora la circolazione, ossigena i tessuti e stimola la produzione di collagene, ottima per chi soffre di ritenzione idrica. Gemma Clinic ha scelto carbossiterapia italiana, i device primi al mondo con un software brevettato. Puoi fidarti. Poliambulatorio medico

0: Specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. Gemma Clinic. A San Cesario in via Proust 1. GemmaClinic.it. Salute, benessere e bellezza.
1: Ricordate, 6x6 fa sempre 36.

0: Sette Rosse. Siamo a Cave, in Viale Giorgioli 29. 6x6, 36. Qui i conti torneranno sempre.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica, 180. A Colleferro, via Casilina, chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini, chilometro 5 e 600.
4: NC Street, il negozio di abbigliamento che fa felici tutti i giovani, ragazzi e ragazze. Moda, eleganza, sportività, troverete il vostro outfit perfetto al giusto prezzo, con la comodità di provare senza acquistare a scatola chiusa. Vi aspettiamo a Cave, località Con le Palme, in via della Selce 159A. NC Street, ti sta perfetto.
5: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Lavico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
6: Ah, perfetto! Spia gialla fissa, spia rossa lampeggiante, segnali blu. Credo la mia auto mi stia abbandonando.
7: A meno che non la porti da OMZ, vale a dire Officina Meccanica Zagarolo. Enrico Cialei e il suo staff faranno spegnere tutte le tue spie e tu potrai continuare a viaggiare serenamente. Sono in via Colle Casette 2, fronte rotonda, ingresso Zagarolo. Per info 06 45 68 18 32.
8: La Grandi Lavori opera nel mondo degli appalti pubblici, rivolgendosi anche ad enti privati per lavori di edilizia e restauro, rifacimento strade, infrastrutture e opere stradali, verde e arredo urbano. Grandi Lavori SRL, al servizio della collettività.
9: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazade di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
10: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
11: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08 026.
12: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contattalo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
13: Da Antica Pizzeria troverete le teglie super farcite da asporto, su prenotazione o nella scelta del nostro banco dalla mattina fino a sera. Classiche, ripiene o elaborate, oltre ai supplì fatti da noi tutti i giorni. Vi aspettiamo da Antica Pizzeria a Palestrina, in viale Pio XII numero 69. Per prenotazioni 06 953 73 16. Chiuso il lunedì.
14: All'Open Bar le porte per voi sono sempre aperte, dalle 6 del mattino fino a tarda notte. Aperitivi dalle 18. Pranzo e cena si mangia sul serio. Nella nostra terrazza bianca è atterrato il food truck di Porn Grill Panini, piatti della tradizione, braceria e

0: Ogni fine settimana è una festa di cibo. Siamo a Zagarolo, in Viale Ungheria 99. Contatti 393 50 89 561.
1: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.
1: Noi due siamo bravi,

0: Onda Libera.
1: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
2: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
3: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente: 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni, soccorso stradale. Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina, telefono 06 95 37 340.
4: Scacco Matto, bar, tabacchi, ricevitoria, locali grande con comodo parcheggio e spazio esterno per trascorrere il tuo tempo in tranquillità e relax. Aperti dal martedì alla domenica, dalle 5 alle 23. Siamo a Palestrina in via Casilina, chilometro 33 700. Per prenotazioni 06 958 66 90.
5: Goldmax, da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesareo, in via Filippo Corridoni 122. La spesa buona, veloce e di qualità la fate solo presso l'Alimentari Bazoffi. Vieni a degustare i famosi panini giganti preparati direttamente da Michelina e dal suo staff e amati dai lavoratori. Tutte le altre gustosità che troverai nei 3 punti vendita: a San Cesareo in via Casilina 138, Zagarolo in corso Vittorio Emanuele 33 e Borgo San Martino 134.
6: L'agenzia Autoscuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e rinnovo patenti di guida, corsi per la conduzione in sicurezza di tutti i mezzi da lavoro. Passaggio di proprietà, vieni a trovarci. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica numero 10. Chiamaci allo 06 953 79 76. Agenzia Autoscuola Nando. La nostra competenza al vostro servizio.
7: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
2: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione Impost e GLS.
8: Sognare e viaggiare, da oggi puoi farlo in tutta sicurezza. Riparti con l'agenzia viaggi di Alessandra Ronci. Viaggiare è sognare. Siamo a Palestrina in viale Pio XII 106. Seguici sui nostri social e scegli il tuo viaggio. Per info 338 83 94 751.
9: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce: tartar di tonno, taglioline all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
10: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
11: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
12: Grandi offerte: maialino 12,99 al chilo, coppie cosce di pollo 5,99 al chilo, fettine scelte di vitellone 13,99 al chilo, bistecca fracosta di vitella 11,99 5,99 euro al chilo.
0: Ivea raddoppia! Oltre il bar di San Cesario, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5, pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti. Pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera. Tutti i venerdì, serata karaoke.
13: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, la tua salute è la nostra priorità. Per il mese di maggio effettua la tua visita allergologica con prick test per inalanti e alimenti, usufruendo dello sconto del 25%. La promozione è a cura della dottoressa Cusano, medico specialista in allergologia e immunologia. Chiama ora al numero 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria, Palestina. Accesso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
14: Onda Libera.

0: Onda Libera.
1: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
2: Pronti a caricare le batterie? Il Party Mondo Voltage di Mirko Pizzo sta arrivando e l'energia sarà fuori controllo. Non mancare all'evento più elettrizzante dell'anno. Sabato 13 giugno, Chiosco Cedri, San Cesario. La musica di Mirko Pizzo ti aspetta, ci vediamo in pista.
3: Nuova gestione per la trattoria Pappa e Ciccia. Tra le nostre specialità, taglieri con salumi, formaggi.

0: 77 21 96 287.
1: Aperti tutti i giorni pranzo e cena, tranne domenica sera e martedì per riposo settimanale.
2: È tornato lo storico bar pasticceria gelateria Oscar, tutto fatto dai maestri pasticceri, cornetteria, crostate, pastarelle, gelati e su ordinazione torti di tutte le dimensioni. A pranzo primi, secondi e contorni a partire da 8 euro. Ogni giorno un nuovo menù. In serata cocktail e aperitivi con taglieri. Ti aspettiamo al bar Oscar a Palestrina, centro storico, largo Pompeo Bernardini. Sempre aperti, orario continuato 6:21.
3: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
4: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
5: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesario presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
6: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili. Potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
7: Da Euro Bufalina di Antonino Calabro trovi tutti i giorni prodotti d'eccellenza da tutta Italia, come salumi, formaggi e pasticceria. Tra le nostre perle, pasta Senatore e Cappelli, mozzarella di bufala e parmigiano reggiano di vacche rosse, prosciutto Padanegra, cinta senese e maiale tranquillo. Vini pregiati, bianchi e rossi, come il Brunello di Montalcino, Schiena d'Asino e Tignarello. Tutto questo e molto altro da Euro Bufalina a San Cesario, via Maremmana Terza, 23C.
8: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393.
9: Alla Ferramenta San Cesario non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
10: Andiamo da Ferramenta San Cesario in via Casilina 70.
11: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio. Sabato pomeriggio riposo settimanale.
12: Lontano dallo stress e dai rumori della città nasce Casale Bussoletti. Una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
13: Elettromeccanica GM. Realizzazione e assortimento prodotti per piscine, impianti di irrigazione e progettazione per il fai da te, filtri, decalcificatori, apparecchiature di potabilizzazione acque con lampada UV e sistema osmotico. Novità, sistemi di depurazione compatti a fanghi attivi. Elettromeccanica GM, Palestrina, via Pedemontana 143. Telefono e fax 06 953 69 31.
14: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford potrai seguire tutte le gare di coppa e campionato degustando una bella pizza, panini farciti o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
15: La New World Gym ha rimodernato i suoi ambienti per darvi un servizio eccellente. Alla New World Gym troverete un total machine a carico libero, una sala cross cage che vi farà rimanere a bocca aperta, con tanti attrezzi di cardio cross per un allenamento sempre più strong. Ricorda, New World Gym. Seguici sulle nostre pagine social.
16: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesare.

Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Radio.
1: Free Music.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Onda libera.
1: Renault Car Service. Quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica, 180. A Colleferro, via Casilina, chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini, chilometro 5 e 600.
4: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
5: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti da lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 20.01.
6: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
3: Siamo aperti tutte le sere a cena, il sabato e la domenica anche a pranzo.
7: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID. Penseranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
8: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi

0: tutti i giorni, con orario continuato 9:20.
1: Su Elflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: flex.com.
1: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, taglioline all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
2: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
3: Fra Emedica, poliambulatorio e fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito traemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
4: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
5: Grandi offerte. Maialino 12,99 € al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 € al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 € al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 € al chilo.
6: Tempo di cambio stagione? Scegli la convenienza di Smart Laundry. Fino al 21 giugno porta i tuoi piumoni, maglioni e capispalla. Sul terzo capo ricevi subito lo sconto del 50%. Più pulito, meno fatica e tutta la cura che i tuoi capi meritano. Smart Laundry, il top del pulito a metà prezzo. Sul terzo capo ti aspettiamo. Smart Laundry ti aspetta a Palestrina, San Cesario e Roma quartiere Copedè. Scopri di più su smart-londri.it o chiamalo 06 39 36 73 30.
7: Per una cucina dinamica ed equilibrata che garantisca la qualità e l'affidabilità di un prodotto 100% made in Italy e l'originalità di progetti sviluppati da architetti internazionali, potete venire a Palestrina, via Prenestina Nuova 307/A27 all'IPD o chiamarci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento.
8: La tua auto è sempre con te, riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
9: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music, sempre con te.

0: Onda libera. Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
1: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
2: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
3: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
4: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
2: La spesa intelligente.
5: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gres Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani, un nome, una garanzia.
6: Donna Fugata, da noi potrai degustare specialità siciliane e locali, cucina di pesce, braceria e pizzeria, ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
7: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro bevande incluse.
8: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
9: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
10: Devi andare in officina.
9: Quale officina?
10: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4. Aperti tutti i giorni.
11: Max e Joe Barbershop è lo stile unico degli anni 50. Arredato in stile classico. Trattamento accurato di acconciature, rasature, barba e baffi. Per info 338-54-88745 o 06-6813-6095. Max e Joe Barbershop. Minimi dettagli che fanno la differenza.
1: Siamo a Palestrina, in via Pedemontana e in via Nicia. A Roma, località Piazza di Spagna e Campo dei Fiori. E a Cave, in via Cavour 33.
12: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesareo. Competenza e professionalità al servizio del cliente.

0: e www.farmaciagenovese.it.
1: L'Enoteca La Cantina del Formale. Troverete ampia scelta di vini sfusi DOP e IGP a partire da un euro. Vini pregiati, distillati, champagne e prodotti locali. Via Valle del Formale, 55 a Zagarolo. La Cantina del Formale. Sempre pronti a soddisfarvi.
2: Siamo anche di tiro, pacchi Amazon.
3: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone RAI, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
4: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
5: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
6: Ascolta, la gioielleria c'è.
5: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative. Certo che c'è, ci sono anche profumerie, libreria, casalinghi, elettronica.
7: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
5: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
8: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8:30-14. Per info 06 95 31 20 01.
9: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. www.bancacentrolazio.net.
10: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di quattro ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout 24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
11: Onda Libera.
12: Radio Onda Libera. Free Radio.

0: pena da me.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music, sempre con te.

che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti, tra i colpevoli, le vittime, i superstiti, un cane abbaia alla luna, un uomo guarda la sua mano, sembra quella di suo padre.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Radio Onda Libera. Free Radio.
1: Free Music.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
1: Onda Libera. Free Radio. Free Music.
2: Okay?

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera, Digital Radio.
1: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
0: Onda Libera, Free Radio, Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.